avete ascoltato mi ritorna in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

che tutto sembra resti uguale. Sarà quel che sarà, sono preso male, ma nessuno chiama e non so chi chiamare. Cerco di schiodarmi, penso solo quello.

cuore non smetta un momento, che ogni volta si schianta e riparte da cento. Colpisce di gancio con le sue ragioni, che poi la ragione non sente, e quello che lascia è solo confusione.

colpa delle canzoni. Se faccio finta di te, ti penso in punta di piedi, poi torna tutto com'è. Perché lo sai, le canzoni ricordano sempre le storie sbagliate.

colpa delle canzoni. Se faccio finta di te, ti penso in punta di piedi, poi torna tutto com'è.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

Cesare Cremonini, Edoardo Bennato, Gianni Morandi, I Pooh, ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio tutta italiana.

strada. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Mi piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone da qui.

Samuele Bersani, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Marco Masini, ogni giorno dalla prima all'ultima nota su Rai Radio Tutta Italiana.

Spero di stare calmo, ma sono già le sei. Se avessi più buon senso, magari me ne andrei. Cerco di stare fermo in mezzo al via vai. T'aspetto per fermarti, tra poco scenderai. Forse se tu volessi, forse tu non puoi. Forse mi aspetti ancora, forse non mi vuoi. Certo che i miei pensieri sono tutti lì. È stato inutile mandarli via. Io vorrei dirti, ciao, come stai? Come sei bella stasera?

vorrei vederti dentro quando ricorderai. In tutti questi anni non t'ho cercata mai. Certo, se tu volessi allora tornerei. A testa bassa come oggi non si fa più. Forse se tu volessi, forse cambierei. Forse tu aspetti un altro.

Marzo c'è sempre vento, a luglio non ce n'è mai, alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no. L'amore

pronunciata, lei s'è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Mi sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata. A un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata. Ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta. Ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata. E ne ho fatto una frittata, oh yeah.

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 27 maggio. L'alta pressione inizierà a cedere il passo a correnti più fresche e instabili di origine atlantica. Nel pomeriggio assisteremo a un rapido sviluppo di rovesci e temporali sparsi su Alpi e Prealpi, in locale estensione alle pianure adiacenti. Sul resto del paese resisteranno condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato, pur con qualche nuve in più sull'Appennino. Le temperature subiranno una prima flessione al nord, mentre resteranno stabili al sud, con punte di 32-33 gradi in Puglia e Sicilia. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti occidentali, con decisi rinforzi nelle aree colpite dai temporali. Generalmente poco mossi o mossi i bacini occidentali, poco mossi o quasi calmi i restanti mari.
0: RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare. La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è RAI Radio Tutta Italiana.

0: Buongiorno, sono le 7:01, siamo su Rai Radio Tutta Italiana. Ciao a tutti ragazzi. Sono le 7:01 e c'è anche un intruso. Intruso che si chiama Marco. Buongiorno Marco.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Adesso sì che mi sento, perché qui hanno fatto tutto un intreccio di microfoni.
2: Stavo sbrogliando dei fili qui.
1: Grazie Marco che ci sei sempre.
0: Noi la mattina
1: qui con noi.
2: Perché devo fare solo il vostro supporto morale e anche pratico.
0: Abbiamo visto Marco questa mattina tutto super elegante. Stavamo facendo i
1: per noi
0: nello studio.
2: Ah, ovvio sono venuto qui proprio per, mi sono vestito, sai, quell'uomo che non deve chiedere mai,
0: esatto. E quindi partiamo con una bella canzoncina, perché dopo dobbiamo raccontarci tante cose
1: e passare una mattinata insieme. Dai,
0: una delle ultime.
1: Mancano pochi giorni,
0: ma
1: all'addio.
0: A quale addio?
1: Non ci lascere.
0: Iniziamo a mettere delle canzoni allora un po' d'addio, un po' melodrammatiche, dai.
1: Ok, le metteremo, va bene, le metteremo venerdì, non è ancora il momento.
0: No, ma dobbiamo prepararci.
1: Non piangiamoci addosso.
2: Ancora allegria qui, bisogna essere allegri.
1: Esatto, super cominciamo allegri. La giornata cari, sennò alle 7 di mattina anche le musiche triste e non ce la possiamo fare. Quindi Marrakesh, Madame, volevo capire.

0: non lo so chi sei, però anche d'estate con te tremo e non va piano questo treno per
1: Veleno Tananai. Oggi è mercoledì 27 maggio e in Italia è realmente scoppiata l'estate, tanto è che oggi ci sono anche allerte arancioni per il caldo in tutta Italia, e quindi mi raccomando, idratatevi e riparatevi dal sole.
2: Pensa che in Francia sono già morte ieri 7 persone anziane perché non erano preparate al caldo, poverine.
1: No, vabbè.
2: Quindi stiamo attenti, perché qua il tempo cambia, anche se dal meteo sembra che tra 4 giorni tornerà il freddo.
1: No.
2: Sì, sembra
1: Giulia,
2: per il momento.
1: Non mi dovevi
2: così.
1: Dire questa cosa, però.
2: Per il momento è così, poi tornerà comunque ancora il caldo.
1: Adesso fai anche il meteo, quindi.
2: Sì, no, perché mi stavo preparando.
1: Senti,
2: un po' gli
1: allora,
2: outfit estivi.
1: Non lo metto più in scaletta, lo lascio fare a te.
2: Posso
1: vabbè?
2: Dirlo direttamente io.
1: Esatto.
2: Meteo Giulia.
1: Abbiamo trovato un nuovo talento, già. Anche il meteo. Anche il meteo. Comunque, oggi 27 maggio, noi ve le diciamo, anche se non vi interessano o vi interessano, le giornate internazionali. Oggi,
2: a me interessano, ormai per me è diventata una routine, ma anche per tanti di noi che ci ascoltano.
1: Giornata mondiale della lontra.
2: Ok, quindi
1: la lontra è uno di quegli animali che internet ha deciso che deve essere simpatico. Domenicamente ha quel visino dolce, così
2: carino,
1: simpatico, quindi fa parte di quella categoria proprio che appena li vedi, ok, dici vai, proteggeteli tutti. Però in realtà c'è un tema molto serio, perché molte specie di lontre sono minacciate dall'inquinamento e dalla distruzione degli habitat, quindi siamo vicini alle lontre. Se vuoi ti racconto anche qualche curiosità sulle lontre.
2: Ma sì, a me adesso mi interessa.
1: Sono molto dolci e loro dormono mano nella mano.
2: Che carine! Dai, non è vero.
1: Le lontre marine, quando dormono in acqua, spesso si tengono per mano. Lo fanno per non separarsi con la corrente.
2: Oddio.
1: E niente. Quindi abbiamo
2: ma
1: trovato
2: veramente
1: già la cosa più tenera della giornata.
2: Dopo allora vado sui social e voglio vedere tutte le foto di loro che dormono con le lontre.
1: Ovviamente hanno una vita sentimentale meglio della tua, giusto?
2: Ah, guarda. Ci vuole molto. Voglio andare a dormire con le lontre anch'io in acqua adesso. Poi mi troverai.
1: Sempre le lontre marine hanno una specie di tasca sotto le ascelle dove conservano sassi e cibi. Cioè praticamente girano con un marsupio incorporato sotto le ascelle. Tu che ti metti sotto le ascelle?
2: Le bacchette, come i francesi.
1: Capito? Vabbè, molto simpatica. Poi, passando un po' al cinema, che è l'argomento che ci piace, oggi è il Meryl Streep Day.
2: Bello, perché?
1: In America, sì. È la giornata dedicata a Meryl Streep.
2: Bello.
1: È stato istituito a Manhattan nel 2004 per celebrare una delle attrici più premiate della storia del cinema.
2: Eh beh, se lo merita, quindi direi
1: esatto.
2: Di festeggiarlo.
1: Sì, lei è riuscita in una cosa rarissima che è piacere sia alla critica che al grande pubblico. Ha fatto film drammatici, commedie, musical. Tutti la ricordiamo per almeno un ruolo.
2: Ma lei è unica. Però
1: infatti,
2: tutti ce la ricordiamo soprattutto per Il Diavolo Veste Prada.
1: Che ovviamente,
2: giovani.
1: Certo, ma anche per Mamma Mia.
2: Sì. Però Il Diavolo Veste Prada, secondo me, le ha fatto proprio, diciamo, i giovani l'amano per Il Diavolo Veste
1: Pensa
2: Prada.
1: Pensa che nel Diavolo Veste Prada il personaggio di Miranda doveva essere quasi secondario rispetto alla storia principale. Poi è arrivata lei e praticamente si è presa tutto il film, è diventata protagonista assoluta. Poi lei ha un record incredibile, perché ha ricevuto più nomination agli Oscar di qualsiasi altro attore o attrice nella storia.
2: Ma pensa, vabbè,
1: sì.
2: Ma lei è una grandissima.
1: È diventata proprio un simbolo. Quindi io vorrei chiedervi, anche voi che ci ascoltate da casa, scriveteci, tra poco vi dirò il numero, sì. Se secondo voi oggi c'è un'attrice o un attore che tra 30 anni avrà lo stesso peso culturale che ha avuto Meryl Streep?
2: Beh, sì.
1: Tipo Michael Jackson, cioè tipo questi grandi. Chi? Comunque scrivetecelo.
2: Posso scrivertelo anch'io dopo per messaggio?
1: Sì.
2: Ok.
1: E lo dico però, intanto quello che scrivi. Allora scriveteci al 334 3316045640. Aspettiamo i vostri messaggi e anche qualche buongiorno, insomma, lo ascoltiamo volentieri.
2: E invece, proprio rimanendo sul cinema, oggi è il compleanno di un grandissimo Giuseppe Tornatore, che oggi compie 70
1: anni. Auguri,
2: tantissimi auguri. È il compleanno anche di Lily Rose Depp, che fa 27 anni, appunto, la figlia di Johnny Depp, e Jenny Denucci, Claudia Potenza, Emanuele Aureli. E poi è il compleanno di Bruno Vespa, che compie 82 anni. Ormai Joseph Finn anche 56 anni, il tempo vola. E Paul Bettany, che ne compie 55. Anche di Paul Gascoigne, 59 anni.
1: Hai capito?
2: E di Salvatore Ficarra, 55. Quanto è simpatico! Tanti auguri!
1: Compleanni.
2: Sono nati tutti oggi. Tutti
1: wow.
2: Oggi.
1: Auguri
2: Beh,
1: a tutti. Allora,
2: io metterei pure una canzone da dedicargli, no? Che gli possiamo dedicare.
1: Ah, io direi una canzone estiva, perché con questo caldo, sole,
2: sì,
1: eccetera,
2: festeggiano.
1: Andiamo,
2: okay.
1: Di Annalisa.
2: Andiamo, Annalisa.

0: sì, era bellissimo di Gammon. Greta,
1: Giulia, ascoltatori,
0: una certa ora. Ti volevo dire una cosa.
1: Noi siamo a una certa ora, sono ancora le 7:23.
0: No, siamo ad una certa ora, perché tra un po' ci sarà Maria Cristina Zoppo che ci darà tantissime novità, interviste, poi saranno le 7:30, poi saranno le 8, poi saranno
1: poi
0: le 10.
1: E poi le 8:30, e poi le 9, già sarebbe.
0: Per me le 7:30 è già, però sono le 7:23, è già mattina inoltrata. Comunque,
1: è già mattina inoltrata.
0: Ieri ho letto una cosa incredibile e mi sei venuto in mente tu. Non so se tu vuoi sposarti.
1: Sì, sì.
0: Qualora tu volessi sposarti, lo sai che ora nei negozi IKEA ci si potrà veramente sposare.
1: No.
0: Cioè, è incredibile, ma cioè? L'iniziativa partirà dal 27 giugno e coinvolgerà 5 punti vendita del paese. E in totale potranno partecipare 15 coppie, 3 per ogni store, con una cerimonia celebrata da un ufficiale civile. L'idea è quella di proporre un matrimonio low cost e molto più semplice rispetto alle nozze tradizionali. Per renderlo valido serviranno un documento di identità, 2 testimoni e la richiesta di autorizzazione matrimoniale prevista in Svezia. Dopo la cerimonia, l'IKEA offrirà anche un pranzo con menù estivo.

0: e un regalo agli sposi. E sai qual è il regalo?
1: Qual è?
0: Una cucina IKEA, però dovranno montarsela
1: da
0: soli. Ma
1: veramente?
0: È una trovata perfettamente in linea.
1: Ma stai scherzando?
0: Non è tutto vero. È una trovata.
1: Ma comunque io, cioè, ti ho detto che sì, mi vorrei sposare nella vita.
0: Ma non
1: ma
0: da IKEA?
1: Non da IKEA, guarda, sicuramente.
0: Ma io invece l'ho sempre trovato molto interessante, perché tra l'altro...
1: Sposarsi, cioè, da IKEA?
0: Sì.
1: A parte che mi hai proprio raccontato ieri, durante un caffè, che tu l'altro ieri stavi da IKEA.
0: Sì.
1: E hai speso, possiamo dirlo?
0: Tantissimi soldi.
1: Ecco, più di 1.000 euro di piatti.
0: In realtà non l'ho spesi io, ero andata lì per comprare due piatti.
1: Da IKEA, cioè questa si è portata via tutta IKEA.
0: Tutta IKEA, no? Perché costavano molto le posate.
1: Ma ti piace proprio questa IKEA, insomma?
0: Ma a me IKEA piace, sì, perché trovi tutto così. Poi mi piace vedere tutte le cose lì, le foto. C'è Greta che si è spogliata. Comunque, una trovata perfettamente in linea con l'immagine del brand, accessibile, pratica e decisamente fuori dagli schemi. Pensate che prenderà piede anche da noi o diventerà qualcosa di uso comune? Scrivetecelo, ma soprattutto la mia domanda è: gli ospiti dove li mettono? Che lì è tutto pieno, cucine, bagni, non so come funziona.
1: Forse è pieno di divani, eccetera, si siedono sui divani.
0: Monteranno un palchetto.
1: Comunque scrivetecelo. Al 334-6045-640 se voi vi sposereste da IKEA.
0: No, però posso dire anche un'altra cosa. A me piace molto la cucina di IKEA, perché io ogni volta che vado da IKEA poi mi porto via anche il salmone, perché non è pubblicità occulta, ma io il cazzamone di IKEA lo adoro, quindi ogni volta che vado mi porto via il salmone, e perché comunque è veramente buono. E poi sono tutti
1: io le crepe piatti. Quelle congelate, devi provarle, che si chiamano pancake, però in realtà sono tipo delle crepe perché sono fine,
0: ma con
1: sono
0: cosa?
1: Davvero buone. No, sono, tu le poi condisci come vuoi tu.
0: Cioè crepe bianche?
1: Sì, le sono congelate, te le cuoci in microonde e poi le condisci. Ci metti la Nutella, ci metti la marmellata, quello che vuoi.
0: Ma le devi fare congelate, cioè le scongeli?
1: Per forza. Se vuoi mangiare congelate, forse per tirarle in testa a qualcuno possono funzionare.
0: Vabbè, comunque io sì, potrei pensarci di sposarmi da IKEA. Vi faremo sapere dove ci sposeremo.
1: Comunque dobbiamo dare la notizia, Giulia.
0: Quale?
1: Perché noi siamo fan innamorate, perse di un artista in particolare.
0: Ah, ma io già so di chi parli, vai.
1: Di Achille Lauro. Achille Lauro non solo compone queste canzoni che sono meravigliose, a questo stile assurdo, e proprio forse per lo stile che ha, ha intrapreso anche un altro percorso. È diventato il direttore creativo di Don't Up.
0: Ma è pazzesco, perché lui comunque ha sempre affermato di essere un grandissimo amante sia della musica ma anche della moda. Infatti anche Sanremo, quando lui appunto tanti anni fa ha partecipato a Sanremo, tutti i suoi vestiti erano tutti in linea con le canzoni, quindi lui è un grandissimo, secondo me, direttore creativo.
1: Userà anche il suo vero nome, Lauro De Marinis.
0: Pensa.
1: E dice che sarà assolutamente un altro progetto rispetto alla musica. Quindi io devo dire che questo ragazzo veramente non finisce mai di stupirci.
0: Mai.
1: Ma soprattutto io sono quasi certa che, almeno che veramente non ci deluda, io e Giulia diventeremo dalla testa ai piedi tutte firmate Donna.
0: No, ma proprio io già i miei vestiti saranno solo di...
1: Monomarca. Esatto, vabbè, dedichiamogli una canzone. Andiamo con Rolls Royce, qualche anno indietro, 2019, Achille
0: Lauro. Per festeggiare questo suo lancio, andiamo.

0: signori, grazie a tutti.
1: E questa era Rolls Royce di Achille Lauro ed era una versione live, non ce l'aspettavamo e invece siamo andati proprio nel live. Comunque sono le 7:31, quindi siamo anche un minuto in ritardo per Maria Cristina Zoppa, che oggi intervisterà De Gregori e Pinguini Tattici. Pronti? A voi e tra poco.
2: Disco Rai, la musica scelta.
3: Altro giro, altra corsa per il buongiorno di Disco Rai con l'almanacco musicale del 27 maggio. Nel 1938 nasce ad Erba il cantatore Memo Remigi. Nel 61 Peppino Di Capri debutta in classifica con Parlami d'amore Mariu, ovviamente una cover. Nel 67 nasce a Catania la cantautrice Gerardina Trovato e sempre nel 67 a Rocchetta Tanaro nasce la cantante Andrea Mirò. Nel 1970 invece nasce a Lugo il cantante John De Leo, frontman per tanti anni del Quinto Rigo. Nel 1976 Mia Martini rilascia il disco Che vuoi che sia se t'ho aspettato tanto, mentre nel 1978 debutta in classifica con Generale il nostro principe Francesco De Gregori.

0: Disco Rai. La musica scelta.
1: Seconda parte dell'almanacco musicale del 27 maggio. Nel 1993 ci lascia il cantante Tony Del Monaco, mentre nel 2000 Ci sei tu di Neck entra nella Hit Parade. Nel 2006 Raff pubblica l'album Passeggeri distratti, mentre nel 2007, sempre il 27 maggio, Tiziano Ferro è primo in classifica con Stop Dimentica, mentre nel 2011 Jovanotti lancia il singolo Il più grande spettacolo dopo il Weekend. Nel 2013 ci lascia il cantatore Little Tony, mentre nel 2014 Mango rilascia il suo ultimo disco, L'amore è invisibile. Grande successo di Caparezza nel 2021 con Exuvia, che è certificato disco d'oro, ma nel 2022 i pinguini tattici nucleari lanciano Giovani Wannabe.

0: questo era Basta Poco di Chiara Gagliazzo. Siamo tornate, abbiamo sentito Maria Cristina Zoppa, abbiamo preso un caffè e siamo molto più svegli adesso.
1: Molto, perché la colazione è diventata ormai un rito e dopo quando fa colazione si sveglia.
0: Esatto.
1: Quindi siamo super cariche. Esatto.
0: Comunque ieri avevo annunciato l'uscita della nuova Ferrari Luce, completamente elettrica. Diciamo che ci sono stati un po' di problemi con tutto quanto, non è piaciuta a nessuno. Addirittura a Montezemolo l'ha proprio bocciata, ha detto si rischia la distruzione di un mito. Spero che almeno tolgano il cavallino da quella macchina.
1: Ma io
0: cioè, Montezemolo, ex presidente Ferrari nei tempi d'oro che Schumacher vinceva sempre. E poi oltretutto una curiosità, pensa che il design di questa macchina lo ha fatto proprio colui che ha inventato l'iPhone e quindi era il designer ex Apple.
1: Ma io alla fine non sono d'accordo, perché la vedo da un punto di vista, nel senso, giustamente tutti pensano che la macchina deve essere la Ferrari, correre senza essere appunto elettrica, però il fatto che elettrica magari corre ancora di più è
0: no,
1: una nuova era.
0: No, però il problema è che non è piaciuta proprio il design, l'hai visto tu?
1: Sì, sembra un po' una cosa futuristica.
0: Esatto. E quindi comunque ferraristi molto classici.
1: Comunque se me la volete...
0: ha avuto un crollo in borsa immediato proprio.
1: Comunque se me la volete regalare io l'accetto comunque.
0: A te va bene pure lei?
1: A me va bene.
0: Vabbè, ce la facciamo andare bene ragazzi, se proprio non la volete faremo questo sacrificio e ci trovate qui, mi raccomando, mandatela a Rai Radio tutta italiana, una per Greta, una per Giulia, che colore la vuoi?
1: Manco un bianco, mi piace il bianco.
0: Ah beh, sposa?
1: Sì.
0: Per sposarti?
1: Per sposarmi vado.
0: Io vado proprio tipo fucsia.
1: Vabbè, non esageriamo.
0: Non voglio passare inosservata.
1: Giusto per una Barbie.
0: Esatto.
1: Vabbè, comunque tu vieni da una famiglia di insomma comandanti nel mondo del
0: volo aereo, sì.
1: Aerei, quindi proprio per questo ho trovato una cosa per te.
0: Per me, dimmi.
1: Le cose che le compagnie aeree non vogliono che tu sappia. Non so se tu lo sai, se te l'ha raccontato tuo padre, ma i piloti e copiloti mangiano pasti diversi per evitare che entrambi si intossichino con lo stesso cibo. Lo sapevi?
0: Ne ho sentito dire, ma mio padre non mi ha mai confermato questa cosa.
1: Io lo puoi chiedere se ci conferma, sono troppo
0: curiosa.
1: Perché
0: magari si porta pure le lasagne da casa se vuole.
1: Ah, quindi uno...
0: Non è che certo, può portare quello che vuoi.
1: Quello che vuoi, quindi esatto. Se entrambi si portano lasagne, vabbè, però cucinate in modo diverso. Vabbè. L'acqua del rubinetto sugli aerei è risultata positiva a diversi batteri.
0: Allora, questa cosa io infatti la so e io evito sempre di prendere anche il tè caldo, perché è vero che l'acqua viene bollita, però
1: ma non
0: comunque...
1: l'ho capito perché però. Perché a una certa temperatura... Si formano,
0: no,
1: lo
0: perché
1: so.
0: I serbatoi dell'acqua saranno zozzi, come si suol dire, penso.
1: Quindi dici che è per quello.
0: Sì.
1: Poi l'aria che respiri in aereo viene riciclata dai motori e mescolata con quella di più di 200 sconosciuti.
0: Dici amen. Virus gira.
1: Che devi fare? Le luci della cabina si abbassano non per creare atmosfera, ma per abituare gli occhi ad un'eventuale evacuazione. Vero, sarà?
0: Boh, non la sapevo nemmeno questa.
1: I tavolini hanno 8 volte più batteri dei pulsanti dello scarico di un bagno.
0: E questa
1: che è quella che mi piace di più. Il tuo telefono non fa schiantare gli aerei, le compagnie vogliono solo la tua attenzione.
0: Che senso?
1: Sai quando ti dicono spegnete i telefoni per una maggiore sicurezza, mettete in modalità aereo?
0: No, perché può interferire, però, capito?
1: Così però dicono.
0: Vabbè. Succede, ma mi ricordo che c'è un mio amico che... Ah, Marco, poi è stato in chiamata con noi una volta.
1: Sì.
0: E lui ha molta paura dell'aereo, tipo come te.
1: Come me, esatto.
0: E io stavo per atterrare a Fiumicino. 5-10 minuti prima ho tolto modalità aereo e ho chiamato mio padre per dire guarda parti di casa, perché questa cosa di solito quando sto per atterrare chiamo e dico parto di casa, così mi veniva a prendere. No? Quindi mi vede che io faccio la chiamata, che eravamo ancora in volo, dovevamo ancora atterrare, mi lancia uno schiaffo. Giulia,
1: non ci credo.
0: Mi lancia uno schiaffo.
1: Non ci credo.
0: Tu ci fai cascare tutti, sei pazza. sta, sta di qua, sta di là, insomma era proprio
1: ma
0: serio.
1: È pazzo, tu ci fai cascare tutti. Vabbè, ma questa è la follia più totale che io abbia mai sentito.
0: Vabbè, e quindi
1: cambiando però argomento, ci sono delle emozioni che noi abbiamo provato ma che non siamo riusciti a spiegare.
0: Ok,
1: tu lo sai cos'è l'annersor?
0: No.
1: Ecco, te lo spiego io.
0: Vai.
1: Trovare qualcuno così attraente da farti quasi male o addirittura innervosire. Io adesso capisco perché metto il
0: da
1: nervoso
0: male
1: a tante persone. Trovare qualcuno così attraente da farti quasi male o addirittura innervosire. Cioè che uno
0: quando, tipo,
1: ti
0: dico,
1: piace così tanto,
0: ti
1: è talmente
0: strozzare,
1: bello che ti innervosisce quasi guardarlo per la sua perfezione.
0: Ma perché sei geloso o perché?
1: No, no, perché proprio lo vedi talmente bello, ti piace così tanto che ti innervosisce.
0: Ah.
1: No, non ti è mai capitato?
0: No. Ah, no, no,
1: allora forse ti è capitata la Yosien, che è il momento in cui realizzi che una persona che conosci da tanto tempo ha una vita interiore segreta e misteriosa che non conoscerai mai davvero. Sei e tu, che non potrai mai dimostrare.
0: Ecco, questa sei tu, perché io penso che tu abbia una vita misteriosa. Che dice
1: niente. E il crisalism, la sensazione di pace, comfort e sicurezza che si prova stando al chiuso durante un temporale o un brutto tempo. Dai, questo l'hai provato, ti ci vedo a te al caldo col plaid.
0: Sì, questo
1: che
0: sì.
1: Dici fuori fa freddo, c'è la tempesta,
0: però
1: al caldo.
0: E succede sempre che poi quando ci sono queste giornate che proprio da stare a casa con la pioggia, magari devi andare a lavorare, fa, dice, cavolo, come vorrei stare bene, guardare un film, invece sei lì con la pioggia, la macchina, il traffico.
1: Basta non andarci.
0: A lavoro.
1: Esatto.
0: Prenderò atto di questo consiglio, va bene.
1: L'exulansis cos'è?
0: No, non lo so.
1: La tendenza a smettere di parlare di un'esperienza perché le altre persone non riescono a comprenderla davvero. Ecco. Ecco. A me capitano tutte queste cose comunque. Agnostesia, lo stato di non sapere davvero cosa provi riguardo a qualcosa. Potresti cercare indizi nascosti nel tuo comportamento per capirti meglio.
0: Ah.
1: Questo l'hanno scritto apposta per me. Niente, non
0: finite.
1: Niente, tu proprio non dai soddisfazione su queste cose perché nessuno di questo che
0: mi appartiene.
1: Vabbè.
0: No, no, quella temporale è vera. Vabbè, comunque 7.55 era Radio Tutta Italiana. Potete ascoltarci sulla DAB, sull'applicazione di Rai Play Sound, dove trovate anche tutte le altre radio firmate Rai e i podcast original. Aspettiamo i vostri messaggi. Vi ricordiamo il numero 334 60 45 640. Nel mentre alziamo il volume perché c'è di nuovo Achille Lauro.
1: Che bello.
0: Con quella nuova Comuni Immortali.
2: Ciao.

0: E questa era la più bella del mondo di Rocco Ante. Sono le 8:02 e noi siamo pronte per parlarvi dei podcast original di Rai Play Sound. Abbiamo altri due nuovi lanci per questa settimana di cui vi parleremo. Inizio io con il primo ed è Voice Heart. La voce è il primo strumento con cui entriamo in relazione con il mondo. Arriva prima delle parole, prima delle idee, prima persino del pensiero consapevole. È corpo, respiro, emozione, è memoria. Voice Art nasce dal desiderio di riportare l'attenzione su ciò che ci rappresenta più di ogni altra cosa. È un viaggio narrativo e divulgativo dentro la voce umana. È un viaggio pensato per chi parla ogni giorno e per chi spesso sente di non riuscire a farsi sentire. Un podcast di Pino Insegno e Alessia Navarro.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate in Podcast.
2: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati.
3: È uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
2: Un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a conoscere se stessi.
1: Ascolta il podcast Voice Art su Replay Sound.
4: Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
5: Bello, molto bello, e ce n'è un altro sempre che vi appassionerà tantissimo, che si chiama Follow the Money.
0: Che a te piace tanto questo titolo.
5: Che mi piace proprio il titolo, guarda, io solo a sentirlo già per me il podcast è il titolo. E appunto Follow the Money ripercorre le indagini sul crimine finanziario tra Italia e Svizzera, sei puntate tra mafia, riciclaggio, traffici illeciti, raccontate dall'ex procuratore di Lugano Paolo Bernasconi, autore di Danilo De Biasio. Andiamo appunto a sentire cosa ci dicono.
1: Podcast Original.
6: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
1: Ascolta il podcast Follow the Money su Replay Sound o scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
0: Storie tutte da ascoltare ovunque.
5: Ovunque.
0: Perché potete ascoltarlo veramente in ogni momento, anche mentre fai la doccia.
5: Ormai esatto. Io ho questa scena che ormai la gente sente i podcast quando è in bicicletta. Non lo so perché l'altra volta l'altra volta volevo ascoltare un podcast, ho detto però non ho la bicicletta. Quindi se non è
0: ma è proprio una cosa tua.
5: Sentirli.
0: Ok. O l'hai visto?
5: Sì, no, perché qualcuno mi ha detto: ah no, il podcast lo puoi sentire anche per esempio se in bici. Così, quindi adesso ho la fissa che devo ascoltare i podcast in bicicletta. Quindi farò sport
0: e quindi sull'app di Rai Play Sound ne potete trovare veramente tantissimi su ogni tipo di argomento. Oltretutto ce n'è uno in particolare, Le Radio delle Spie, che ha avuto un grande successo e al New York Festival Radio Awards il podcast ha vinto il bronzo nella categoria Narrative Documentary. Quindi congratulazioni a chi lo ha fatto. E questi insomma sono i podcast, piano piano nei prossimi giorni ve ne annunceremo anche altri e andate a scoprirli e fateci sapere se vi piacciono oppure se avete da argomentare qualcosa su questi argomenti che trattano.
5: Sì.
0: Insomma ce n'è da parlare. Per ora però torniamo in grinta, che sono ancora le 8:06 e la giornata è lunga,
5: con Viva la Vida.
7: Viva!

0: Noi siamo figli delle stelle, vero Giulia?
1: Eccoci, siamo tutti figli delle stelle.
0: E questa era Figli delle Stelle di Irene Grandi. E sì, sono le 8:15. Abbiamo delle news anche dal cinema, perché dal web si apprende che Tony Pitoni farà un film. Le riprese inizieranno dopo l'estate. Come protagonista alla regia ci sarà Wolfgang De Biasi. E inoltre è nelle sale il film di Marrakesh, che sta andando benissimo e è praticamente un docufilm, e penso che oggi sia l'ultimo giorno per vederlo, perché era proprio 2 giorni in sala, quindi molto bene.
2: E sempre rimanendo nel tema dei cinema, adesso inizierò, Greta già mi guarda così, le cose che i cinema fanno per farti spendere di più.
0: Ah,
2: vuoi saperle? Volete saperle tutti, ragazzi?
0: Certo,
2: ascoltateci, così quando andate al cinema non vi fate fregare. Allora, i popcorn vengono riempiti di sale extra apposta per farti venire sete, così sei più portato a bere bibite, considerando quanto costano.
0: Quindi, insomma,
2: al cinema con la Coca-Cola ormai ti costa tipo 10 euro, mettono il sale in più.
0: Per la ritenzione molto male.
2: Molto molto male. Poi le sedie del cinema sono progettate per essere un po' scomode, così le persone comprano snack e cibo vario.
0: Prima, ma adesso ci sta c'è cinema lux e ti sdrai.
2: Sdrai.
0: È vero, io ormai vado solo in quello.
2: Però là comunque lo paghi di più, quindi c'è sempre un, capito?
0: Ok.
2: L'odore dei popcorn viene diffuso artificialmente tramite le prese d'aria, così ti viene fame subito.
0: Ah, veramente?
2: Io lo sapevo questo, chissà se era vero. I trailer durano 25 minuti, così hai più tempo per avere fame e compare snack prima del film.
0: Ah,
2: capito? Tra l'altro, parlando sempre di cinema, attualmente al cinema in questo momento c'è un horror che si chiama Ossessione, ed è un film incredibile.
0: Sei andata a vederlo?
2: Ancora no, però è un film veramente incredibile, perché il regista l'ha girato in un solo mese, cosa molto complicata per questo genere di horror, e soprattutto il regista è un ragazzo di soli 25 anni.
0: Ah,
2: quindi fare
0: giovanissimo.
2: Tra l'altro adesso è diventato campione di incassi in tutto il mondo, è attualmente il più visto in tutti i cinema, quindi ha 25 anni.
0: Ma
2: già.
0: Tu sei andata al cinema 2 giorni fa, mi sembra, o ieri addirittura, che hai visto? Ride, ma che ti ridi?
2: Non posso dirlo, non posso dirlo.
0: Non puoi
2: dirlo. Visto, non
0: ma
2: posso dirlo. No, non posso dirlo.
0: Come non puoi dirlo?
2: Potrò spiegare in privato.
0: No, no, non l'ho capita, ragazzi, ma voi, cioè, aiutatemi a capirla. Ma tu stavi al cinema o non stavi al cinema?
2: No, ero al cinema.
0: Però non stavi dentro una sala?
2: Ero dentro una sala.
0: Eri dentro una sala.
2: Stavo guardando un film.
0: Quindi hai visto un film. Perché non puoi dirci il film?
2: Non posso.
0: Ma no, io non esco. No, perché a me poi queste cose, sono una curiosa, non riesco a passarci. Cioè, un indizio.
2: Non posso. Era un horror.
0: Ma mi ci stai prendendo in giro.
2: Era un horror, ma non posso dire quale.
0: Ma perché non puoi, cioè, almeno la motivazione per la quale non puoi dirlo.
2: Il problema è proprio la motivazione.
0: Ma che... Ma...
2: Comunque, cambiamo argomento. Allora, visto che ti piacciono tanto i miei quiz, perché io studio sempre
0: Greta. Microfoni spenti, dopo ti faccio veramente.
2: Microfoni spenti, mi farà lo scherzetto che saranno accesi.
0: Ma poi dovrei mettere il mio bigliettino qui.
2: Il tuo bigliettino, sì, perché
0: numero.
2: Adesso vorrei lanciare appunto un sondaggio di che film
0: dov'è?
2: Ho visto secondo voi.
0: Dov'è?
2: Non c'è, abbiamo... si è... perso tutto, non c'è. Comunque, mentre Greta trova il numero dopo un anno che siamo qui, vi dico. Greta, ma non lo trovi?
0: Un altro, perché io ho sempre la soluzione a tutto. Mi sentite? Eccomi qua, ero andata.
2: Ok, perfetto.
0: A prendere un altro, perché Giulia mi fai danni e io rimedio.
2: Ecco.
0: E questa è la nostra vita, capito?
2: Ecco. Allora, ecco. Comunque, ecco.
0: Vai.
2: Ogni. No, comunque.
0: Vabbè, lo lancio.
2: Ma
0: quindi.
2: Comunque, dopo vi spiegherò perché.
0: Tutta sta fatica me lo fai lanciare? Il numero?
2: Il
0: tuo
2: numero?
0: Numero. Sì. Posso dare il tuo numero?
2: Sì. Così vediamo che horror era. Comunque,
0: allora,
2: il regista
0: scriveteci.
2: Non aveva 26 anni, posso solo dire questo.
0: Ok, scriveteci al numero di Radio Tutta Italiana 334-6045-640. Potete scriverci anche in direct sulla pagina Instagram ufficiale di Rai Radio Tutta Italiana e fateci sapere.

0: Non posso dire che film era. Non posso dirlo.
1: Ma perché?
0: Ecco ogni quanto dovresti sostituire gli oggetti che usi in casa. Vediamo se questo posso dirlo. Allora, dovresti sostituire i cuscini ogni anno perché si accumulano pelle morta, acari dello... Che schifo! Acari della polvere e sporco. Ma come ogni anno?
1: Ma non lo fa nessuno.
0: In che senso? Perché lo fai prima o dopo?
1: No, nessuno. Ogni anno mica tu sostituisci i cuscini ogni anno.
0: Eh certo, perché io li perdo.
1: Cioè tu perdi i cuscini del letto? Che, dove li metti?
0: Non lo sai, a volte
1: te li porti via in giro,
0: io
1: in macchina.
0: Volte, io a volte mi sveglio. Sì, perché ti ricordi quando ti ho raccontato quello che mi è successo a quella scena che ho portato via il cuscino?
1: Aspetta, non mi ricordami.
0: Che mi sono messo il cuscino nella borsa perché avevo sporcato.
1: Ah, sì? No. Sì, mi ricordo, adesso mi ricordo.
0: Non lo raccontare. Allora, poi dovresti lavare le lenzuola ogni settimana perché sudore e batteri si accumulano rapidamente.
1: Quello ci sta e di solito si fa una volta a settimana più o meno, cambio lenzuola.
0: Cambio lenzuola. Poi, quindi tu quanto le cambi? Adesso non dire così perché ti ascolto, cioè sii onesta, ogni quanto le cambi?
1: No, una volta a settimana io le cambio.
0: Ma io ti facevo proprio da ogni 3 giorni, tipo quelli malati dell'igiene.
1: Ma semplicemente perché sono pigra, no? Però una volta a settimana sì.
0: Ok, dovresti lavare gli asciugamani da bagno ogni, dimmelo tu, ogni quanto?
1: E quelli da bagno?
0: Sì, perché ovviamente trattengono batteri, quindi ogni quanto?
1: Penso sempre una volta a settimana più o meno.
0: No, ogni quanti utilizzi.
1: Comunque lo utilizzi tutti i giorni quello. Quindi 4 utilizzi, 5 utilizzi.
0: 4 utilizzi. Ma che sei tu proprio veramente? Sei proprio. Dovresti sostituire lo spazzolino ogni quanto?
1: E lo spazzolino magari ogni 2 mesi.
0: Ogni 3 mesi. Comunque io anche quelli perdo.
1: Però io faccio prima quello elettrico e cambio solamente le testine.
0: Ah no, io quello elettrico proprio non riesco.
1: Non potrei mai vivere senza io.
0: Ma perché lo devi caricare, batterie,
1: sì,
0: cose,
1: no, no,
0: filo,
1: no, no, lo metti, sì, esatto, col filo in carica. Però è proprio un'altra roba. Cioè io con quello manuale no, non mi trovo.
0: Non ti trovi, vabbè. Comunque ogni quanto dovresti sostituire la spugna da doccia, che poi io è una cosa che odio,
1: mai usata, quindi non saprei.
0: Ma comunque per qualora lo usassi ogni 4 settimane, perché l'umidità favorisce appunto i batteri.
1: No, ma continuerò a fare senza.
0: Il mascara, parliamo di trucchi, ragazzi,
1: ah,
0: ci stanno ascoltando.
1: Questo,
0: ogni
1: dai.
0: Quanto dovresti. Ma io questa non l'ho capita, però, perché ogni quanto dovresti sostituire il mascara? E dice ogni 3 mesi, ma io lo finisco dopo 15 giorni. Come fai a sostituirlo? Cioè, io non è che lo
1: Compralo
0: sostituisco.
1: Compralo un po' più grande, però.
0: Ma non è che lo sostituisci il mascara, lo cambi quando è finito.
1: Beh,
0: no.
1: Però comunque se magari non l'hai finito, a parte da un po' si secca, non fa più un bel effetto dopo qualche mese. Perché a forza apri chiudi entra l'aria e si rovina.
0: Ok.
1: E quindi comunque va sostituito, oppure se non l'hai finito, ma tanto te il problema non ce l'hai perché lo finisci dopo 10 giorni.
0: Infatti comunque se non lo perdo anche quello.
1: Ovvio.
0: Le spugne da cucina andrebbero sostituite ogni...
1: Le spugne da cucina, beh, penso molto spesso perché con tutti quei lo sporco, no?
0: Ma dammi tipo una volta a settimana, una volta al mese, una volta all'anno, quanto?
1: Ma una volta al mese?
0: Ma no, dai, ma allora sei sporca.
1: No, una volta ogni settimana.
0: Una settimana e mezzo.
1: Però
0: dai.
1: Non lo fa nessuno, dai, questo. Perché vabbè, io non la utilizzo spesso perché.
0: Ma mi sa che tu non hai mai lavato le piatti.
1: No, ma perché io metto
0: perché
1: la lavastoviglie? Quello, per
0: quello
1: non la sostituisco per quello. Però sì, certo, se magari la dovessi utilizzare sempre.
0: Ok, invece le spugnette per il trucco ogni quanto.
1: Quelle vanno lavate, penso, una volta a settimana, teoricamente.
0: No, non si lavano, quelle, sai, per mettere il fondotinta.
1: Quelle vanno lavate, certo.
0: Ah, non lavate?
1: Sì.
0: Penso.
1: Ah, tu c'è scritto proprio di sostituirle.
0: Adesso ho capito perché la mia pelle.
1: No, Giulia, ecco, parliamo di questa cosa. Che magari abbiamo tante ascoltatrici donne che ci ascoltano. È importante, poi capisco che non lo potete fare sempre perché siamo sempre impegnate e non abbiamo il tempo. Però sarebbe ideale lavare i pennelli, le spugnette, tutto ciò che usate per truccarvi.
0: Ma perché lavarle se le puoi cambiare? Non costano molto, costeranno 2 euro.
1: Ma la spugnetta, se tu usi la spugnetta, io la spugnetta per esempio non la uso, uso i pennelli che costano 60 euro a pennello.
0: Ah, allora certo, li lavi.
1: Non lo sostituisci, ma
0: no, io
1: lo lavi.
0: Io compro la spugnetta, quella là per mettere il fondotinta.
1: Però tipo il blush come te lo metti? La terra come te la metti?
0: No, quello è quel pennello, ma non l'ho mai lavato nella mia vita.
1: Non l'hai mai lavati?
0: No, e adesso c'è scritto per evitare di trasferire batteri sulla pelle.
1: No, è

0: importantissimo lavarli. Esiste uno spray, Giulia, che puoi comprare anche banalmente da Sephora, okay, queste cose qui, che puoi spruzzare direttamente sul pannello e quello disinfetta. Però il lavaggio, diciamo, buongiorno, è arrivato anche Giulia, che non è interessato, secondo me, dai nostri discorsi,
1: ai trucchi
0: e consigli.
2: Buongiorno. Io sono interessatissimo di quello, tutto quello che dite, prego.
0: E quindi dicevo che una volta a settimana perlomeno lavarli proprio in modo completo.
3: Ma scusa, vabbè, allora li laverò, comunque non lo sapevo.
0: Ma almeno io direi, guarda, dato che non li hai mai lavati, comprali direttamente nuovi, perché sennò non basta lavarli.
3: Ma poi tra l'altro tu tutte cose costose, 60 euro, io li pago, cioè, forse, no, non lo so quanto costano i pennelli, i trucchi.
0: I pennelli costano.
3: Costano tanto, sì. Infatti, vabbè. Poi ogni quanto dovresti...
0: Comunque essere donna, poi di questo ne parleremo, ha un costo il trucco, l'estetista, infatti... il parrucchiere, cioè, mantenersi
3: qui. Ma infatti ci sono dei trend su Instagram con cui mi trovo molto d'accordo, che uno dice: vai a cena con un uomo e un uomo ti paga la cena, ma il tuo fondotinta costa più della cena. Quindi
0: scusa,
3: alla fine già il fatto che vai a cena con un uomo, tra trucco, fondotinta, parrucchiere, i capelli, hai speso molto di più che lui con la cena. Cioè, vorrei essere un uomo per pagare la cena,
0: perché l'uomo non ha bisogno della cremina del Julian, tu usi le cremine anti-aging?
2: Chi
3: sono?
2: Ma dai.
0: Nemmeno la protezione solare, quella sì.
2: Ma guarda che, cioè, l'essere umano non ha bisogno delle cremine, anche le donne. Dipende. Allora, io ho mia moglie che non ha una ruga.
3: Beata lei.
2: La nonna è morta a 96 anni, non aveva una ruga. Mia mamma.
3: Vogliamo vedere la foto.
2: Mia mamma è scomparsa a 85 anni, non aveva una ruga.
0: Siete fortunati voi, cioè genetica, tutti magri.
2: No, ma è genetica, guarda.
0: Ecco, lei ho genetica sbagliata.
2: Ti posso dire una cosa?
3: Tutto il mondo.
2: Se la genetica è contraria, tu puoi avere anche i chili di creme, non serve a niente.
0: No, io ho genetica rugosa, secondo me.
2: Serve,
0: perché pelle...
2: serve a niente, nel senso che...
0: Una pelle delicata, che comunque il sole fa venire male.
2: Allora, io leggevo praticamente un articolo relativo proprio a tutte queste creme che vendono, eccetera.
3: Fanno male?
2: No, non funzionano.
3: Non funziona.
2: In realtà è tutta una cavolata, perché le creme antirughe non esiste. La crema antirughe. Ti ammorbidisce la pelle, però qualsiasi crema, anche la Nivea, in realtà non funzionano. Cioè, quelle
0: però
2: che ti promuovono, ti fa scomparire le rughe.
0: Quelle creme super costose, magari perché però una crema, cioè, va fatta una skincare routine, nemmeno si strucca.
3: Io non mi strucco quando andare a dormire. Io veramente faccio tutto l'opposto. Io forse sono un uomo di un'altra vita.
0: Ti assicuro che non sei un uomo, forse vorresti.
3: Piacerebbe.
0: Vabbè, comunque dai, direi che dopo tutti questi discorsi andiamo a ascoltarci un po' di musica.
3: Direi
2: sì, perché dopo capiamo cosa vuol dire il grado di protezione delle creme solari. Voi lo sapete?
3: No, guarda, sappiamo la 50 più o il 30, però nei dettagli, cioè, so semplicemente
0: intanto
3: che
0: ascoltiamo
3: più,
0: e poi siamo super curiosi di sentire.

Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz. L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

Tanto tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E chiavo

0: Va bene di Joe Evan, sono le 8:39, siamo di nuovo noi, Greta, Giulia, Julian su Rai Radio Tutta Italiana con Mattina Italiana.
1: Beh, comunque nessuno ha commentato il mio outfit.
0: No, ma poi hai aggiunto anche il cappellino adesso. No, però Giulia, ma adesso possiamo dire, perché hanno provato a indovinare il film, mi sono arrivati messaggi, ma...
1: No, non era Ossessione.
0: E qual era?
1: Non ve lo posso dire.
0: Lei è così misteriosa, vedi, secondo me ha una vita
1: parallela. Esatto. Ma io ne ho tante, cara mia, vite parallele.
0: Tante vite?
1: Tante.
0: Sei come un gatto.
1: Sono come un gatto, ce ne ho tante. Alcune vite non le conosco neanche
0: io. Senti questo rumore, guarda. Questo è il rumore, no? Questo è il rumore, senti, delle TikToker che scartano i pacchi e fanno tic tic tic.
1: L'altra volta avevo parlato di questo fenomeno che si chiamava il gobbing, che era quando appunto le coppie e gli amici si lamentano perché sei con delle persone ma non ti danno attenzione.
0: Ma Giulia, sei con noi o non ci
1: perché
0: sei?
1: Perché stanno al telefono.
2: Arrivo, arrivo. No, io... un attimo, sto scrivendo una cosa in direzione.
1: In direzione. E io mi riferivo appunto a Giulia perché ho provato purtroppo questo fenomeno, ci ho sofferto molto perché ogni volta che Giulia viene in trasmissione
0: prende
1: non ci ascolta
0: telefono.
1: Perché è con il telefono e quindi...
2: Ma di importante cosa stai dicendo?
1: E quindi
2: vabbè, allora
1: eccoci qua.
2: Ti ripeto,
0: no,
2: tutto quello che hai detto.
0: Aspettavamo.
1: Prima di tutto non hai commentato il mio outfit, che sono molto...
2: Sì, molto Rai sei. Sì.
0: Vabbè, noi
2: sì.
0: aspettavamo
2: tipo internazionali di tennis.
0: Aspettavamo le
2: vabbè,
0: tue...
2: dai, parliamo di qualcosa di serio. Allora, SPF, che è il grado di protezione delle creme abbronzanti, equivale a il risultato moltiplicando il tempo di esposizione rispetto a se tu non mettessi la crema, cioè faccio un esempio pratico, se tu non metti la crema puoi starci, poniamo caso, 5 minuti,
1: okay?
2: Se tu metti crema protezione 10, il 5 minuti li puoi moltiplicare per 10. Protezione 20 per 20, 30 per 30, 40 per 40, 50 per 50.
1: Okay.
2: Questo è il risultato. Quindi senza crema 5 minuti, con la crema protezione 50,
0: però
2: 250 minuti.
0: Tipo...
2: Ogni due ore va rimessa la protezione.
0: Sì, questo è molto importante, rimettere la protezione.
2: Sempre.
0: Perché
2: così hai sempre la copertura.
0: Sì. Soprattutto quando fate il bagno.
2: Se tu metti?
0: No, no, stavo dicendo, se io sto un'ora sotto il sole non mi voglio bruciare, quindi comunque devo mettere la protezione più alta. Se invece voglio...
2: No, non è più alta, è il tempo di esposizione quello. Cioè equivale... Allora, se tu vuoi star sotto il sole un'ora, sì, puoi mettere protezione 50, però in realtà tu...
0: però in realtà non è così, perché se io sto un'ora sotto il sole,
2: dovresti
0: metto la
2: poi...
0: 10, per esempio mi abbronzo, magari divento quel colorito dorato. Se
2: diciamo
0: metto la
2: che,
0: 50,
2: allora,
0: un'ora...
2: Senza, no, però aspetta, senza protezione inizi a scottarti dopo un quarto d'ora che sei sotto il sole. Quindi probabilmente bisogna calcolare quel tempo lì, il quarto d'ora per 10, 20, 30, 40, 50.
1: Però dipende anche dal tipo di carnagione, no?
2: Dipende dal tipo di carnagione. Io ad esempio, allora vi faccio ridere, però è successo veramente. L'anno scorso, siccome mia moglie ha la fissa della 50, mi ha detto, amore...
1: È una carnagione molto chiara?
2: Sì, però diventa nerissima poi. Mi ha detto, ti devi mettere la 50. Io ho detto, guarda, io con la 50 non prendo, no, la 50, la 50, la 50. Torno a casa, ero bianco.
0: Sì, è
2: bianco.
0: Vero.
2: Perché la 50 su di me fa l'effetto riflesso, cioè se tu vieni al mare con me, io metto la 50, ti abbronzi tu, tipo specchio
1: vabbè,
2: riflesso.
1: Andiamo al mare con Giulia,
2: esatto.
1: Che
2: io ad esempio, sì, sono biondo, però ho una carnagione abituata al sole.
1: Abituata al sole,
2: e quindi è giusto mettere la protezione, però la 50 non la posso mettere perché
1: sei più dorato.
2: È come se andassi a sciare in una giornata nuvolosa, cioè non succede praticamente niente. Sono più dorato, brava.
1: Più dorato, la carnagione è più alta.
2: L'unico sole.
0: Ti abbronzi, che sei molto chiaro.
2: No, io aspetta, io l'unico sole che mi abbronza in Sardegna. Divento nero.
1: Vabbè, ma che vuol dire in Sardegna? Cioè, quindi se vai, che so, in Puglia o in Sicilia.
2: No, è diverso il sole.
1: Ma davvero?
2: È diverso il sole.
1: Io no,
2: è assolutamente diverso il sole. Io in Sicilia non mi sono mai abbronzato, in Puglia e non l'hai mai sentita.
1: Ma com'è possibile?
0: Però in Africa sì.
2: Allora, il tipo di aria, il colore dell'acqua ci sono tutta
0: la
2: una
0: sabbia,
2: serie di...
0: la sabbia vai a Ostia, vedi come ti abbronzi, sabbia, perché la sabbia nera
2: sabbia bianca acqua cristallina, ti dico, in Sardegna
0: io penso che in Sardegna non mi abbronzo, fa effetto contrario,
2: vedi?
0: A me in Sardegna con la sabbia bianca non mi abbronzo, vado a Ostia e divento nera.
1: Ma quindi non mi sale,
2: però quello è lo sporco, eh?
0: Quello, quello è la sabbia sporco, nera, che il nero attrae il sole, capito?
2: Certo.
1: Vabbè, allora io devo cercare il mio posto, ecco perché non
0: però
1: mi sono mai abbronzata.
0: Però il posto migliore per abbronzarsi è in barca, perché è molto ventilato.
2: Questo è vero.
0: Con il vento ti abbronzi.
2: Poi c'è il riverbero dell'acqua.
0: Esatto, c'è il riflesso dell'acqua.
2: E lì ti ustioni.
1: Beh, io nel dubbio vado in barca, allora.
0: Nel dubbio
2: Io vado in Islanda, Va bene,
0: non
2: abbiamo...
0: ci sono le zanzare.
2: Sai che questo è il famoso nullismo radiofonico, quando non si parla di niente.
1: Ma no.
2: Mettiamo una canzone?
1: Dai.
0: You and Me di Biagio Antonacci.
2: Ah però, andiamo.

Alitalia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz. L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Che pezzo è questo?
1: Vivi davvero di Giorgia. Mi sono incastrata con tutti i fili.
2: È una canzone senza tempo, non passa mai di moda.
1: Vero, vero.
2: Vivi davvero, davvero. Comunque sono quasi le 9.
1: Tra un po' c'è il top orario e
2: da contratto
1: di Giulian.
0: Sono io. Allora ragazze, offerta di lavoro per la NASA.
2: Andiamo.
0: 16.000 euro per stare a letto 2 mesi.
2: Posso, cioè, ci sta. A letto
1: nello spazio?
0: Allora, si chiama bed rest questo esperimento, per studiare gli effetti dei viaggi spaziali sul corpo umano, ok? Quindi sì. 24 volontari, caratteristiche, bisogna essere sani, tra i 24 e i 55 anni, compenso di circa $19.000, quindi oltre 16.000 euro, però bisogna trascorrere 2 mesi sdraiati su un lettino all'interno
2: spazio.
0: Di una struttura, no, del German Aerospace Center a Colonia, quindi in Germania. Okay? Quindi l'obiettivo è analizzare che cosa succede al corpo umano in condizioni simili alla microgravità.
2: Okay. Voi lo fareste? Io no.
0: Allora,
1: ma
0: intanto
1: poi
0: sei
1: non
0: monitorata.
1: Siamo sane, quindi non possiamo fare.
0: Vabbè, ma mica voi due non siete giuste per questa roba. Intanto dovete essere monitorate 24 ore su 24. Sempre rimanere in posizione inclinata di 6 gradi con il corpo costantemente sdraiato. Volontari divisi in 2 gruppi, uno segue solo il riposo assoluto, l'altro trascorre 1 ora al giorno in una centrifuga a braccio corto che simula una gravità artificiale con l'obiettivo di contrastare gli effetti negativi dell'assenza di peso. Okay?
1: Ok?
0: Quindi durante tutto questo periodo vengono tirati giù i vari dati delle analisi, dalla capacità muscolare all'equilibrio, funzioni cognitive, metabolismo, eccetera, eccetera. E sembra quasi insolito come lavoro, però rappresenta un passaggio fondamentale per preparare le future missioni spaziali di lunga durata, perché uno fa in fretta a dire faccio il pilota, l'astronauta, anche il pilota di Formula 1 ad esempio, no?
2: Certo.
0: Allora, io ho un amico che saluto, Giancarlo Fisichella, mi raccontava, faccio un esempio pratico tra i tanti. Conosci Giancarlo?
2: No, no.
0: Faccio un esempio pratico tra i tanti. Circuito di Spa fu praticamente tolto dal campionato mondiale anni fa perché c'era una curva dove le macchine, arrivando, facendo questa curva, i piloti subivano una forza di 4G.
2: Perché
0: 4G è come essere su un jet della Marina statunitense.
2: Certo.
0: Cioè una cosa ti comprime. Allora, per resistere a determinate forze ci sono comunque degli allenamenti ben precisi. Ad esempio i piloti di Formula 1 fanno anche gli allenamenti per i muscoli del collo.
2: Okay. Certo.
0: Perché sennò ti si stacca il collo 4G, capito? Cioè rimani proprio immobilizzato. Esatto. E quindi c'è una preparazione in tutti questi mestieri. L'astronauta, figurati, cioè non è che. Hai visto quando fanno anche gli esercizi dentro le piscine sott'acqua?
2: Tutto.
1: Bellissimo.
0: Non è per tutti, insomma.
2: No, io non lo farei mai, stare nello
0: spazio. No, Giulia astronauta, astronautessa.
2: Cioè io vivo comunque su Marte anche senza astronauta.
0: Esatto.
1: È proprio una missione di vita, non è un lavoro.
2: No, non lo farei.
1: Dedichi la tua vita a quella cosa lì.
2: Non lo farei per nessun, neanche per 100 miliardi mai.
0: L'altro giorno leggevo a proposito di Marte. No, invece di Giove, scusami, c'è questo che asserisce di riuscire a staccarsi dal suo corpo e di viaggiare e in uno dei suoi viaggi è andato su Giove. Ora il problema qual è? Che tutti l'hanno preso in giro.
2: E invece non è così.
0: Però lui ha dato dei particolari di Giove che solo la NASA conosce. E anche
2: com'è,
0: e alla NASA sono rimasti a bocca aperta, ha detto ma questo come fa? Cioè o ha talmente inventiva. Però è difficile perché sono dei particolari tecnici. Com'è possibile? Sai che sono dei misteri nella vita che vai a
2: capire. Ma lui come dice di viaggiare? Con la mente?
0: No, no, lui viaggia
2: con il corpo
0: fisicamente.
2: Proprio.
0: Sì, sì.
1: Fisicamente.
2: Chi l'ha portato? Cioè, com'è andato sul gioco?
0: Bella domanda, non si sa. Il problema è che questi particolari
1: il
0: sono.
1: Il teletrasporto, magari per lui esiste.
0: No, però questi particolari sono dei particolari che solo determinati scienziati della NASA conoscono.
2: Riescono.
0: E non ha rapporti con sta gente, tra l'altro. Non si sa.
1: Rimarrà un mistero per noi.
0: Ma guarda che
1: per noi esseri così piccoli rispetto a questo
0: ma
1: pianeta.
0: Ma tu sai quanti
1: figurati.
0: Misteri ci sono nella vita.
2: Però che dettagli ha dato? Non l'ha rivelati appunto.
0: No,
2: la NASA.
0: Non l'hanno detto.
1: Non l'hanno detto. Vabbè, rimarremo col dubbio,
0: Restiamo col dubbio.
1: Sono le 9. Te lo lascio dire.
0: Tocca a me, buongiorno.
1: Vai.
0: Dai, andiamo. adesso qua mi entrano nei miei contratti. Le 9 e 2 minuti, buongiorno da Rai Radio Tutta Italiana, anche da loro due che sono qua. Vabbè, andiamo col meteo.
3: La mattina italiana.
4: Meteo Radio.
5: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 27 maggio. L'alta pressione inizierà a cedere il passo a correnti più fresche e instabili di origine atlantica. Nel pomeriggio assisteremo a un rapido sviluppo di rovesci e temporali sparsi su Alpi e Prealpi, in locale estensione alle pianure adiacenti. Sul resto del paese resisteranno condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato, pur con qualche nube in più sull'Appennino. Le temperature subiranno una prima flessione al nord, mentre resteranno stabili al sud, con punte di 32-33 gradi in Puglia e Sicilia. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti occidentali, con decisi rinforzi nelle aree colpite dai temporali, generalmente poco mossi o mossi i bacini occidentali, poco mossi o quasi calmi i restanti mari.
4: RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

ti ricordi il nostro incontro? Quella sera io non ho conosciuto te. Ho conosciuto la tua dolcezza, la tua timidezza, la tua solitudine, il tuo silenzio. Pensavo di avere solo il mio corpo da darti e che tu volessi solo quello. Ma tu volevi molto di più. Volevi essere libero e volevi che anch'io fossi libero. Libero tu. Tu lo chiamavi amore. E io ti dicevo sempre, non esiste, sarebbe troppo bello. Tu mi guardavi, sorridevi, facevi. E piano piano, non so perché, cominciai a spogliarmi dentro. Per te. Lentamente cadevano le mie idee stupide, le mie paure, le mie diffidenze. E insieme al mio corpo tu abbracciavi la mia volontà, le mie emozioni, la mia anima. E per la prima volta ho abbassato gli occhi e sono arrossita.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Oh, oh, oh, Nicolo, ultimo.
1: Romantica.
0: Romantica.
1: A proposito di romanticismo,
0: pensa che io so dove era a cena ieri sera. Dici, come fai a saperlo? Non posso dirtelo.
1: Okay.
0: No, non l'ho beccato. Ah. Però avevo un familiare che era. Vabbè, lascia perdere. Però vabbè, so dove
2: zona.
0: Era a cena.
2: Zona.
1: Tanto ormai non ci vuoi
0: centro
1: mandare.
0: Di Roma.
1: Ah, okay,
0: centro di Roma.
1: Una bella
0: saluto Roby, tra l'altro. Okay. Va, chiuso parentesi.
1: Quindi hai detto il proprietario?
0: Certo.
1: Okay. Vabbè, comunque, a proposito di romantici,
0: vai.
1: Cose strane che le persone innamorate fanno e
0: oh,
1: perché lo fanno.
0: Sì.
1: Tipo mordere il proprio partner. Lo
0: okay.
1: fate voi?
0: No.
1: Dai, qualche volta qualche morsetto.
2: Sì.
0: Che vuol dire mordere il proprio partner?
1: Mordere, dai morsetti.
2: Sì.
1: Io anche col mio cane lo faccio.
0: Perché,
2: sì, io lo
0: perché
2: faccio.
0: Devi darmi dei morsi?
2: Io no. faccio anche
1: sì,
2: con il mio cane.
1: Quando l'affetto è molto intenso, il cervello può attivare questa cute aggression che crea impulsi giocosi come stringere o mordicchiare. Come quando pure stringi, no? Talmente tanto che muore.
2: Che dici, sì, sì, a me mi capita.
1: E fa venire il libido, no? Secondo gli psicologi serve a regolare emozioni troppo forti e evitare un sovraccarico emotivo.
0: Però gli lasci il livido.
1: Vabbè, passa.
2: O i succhiotti, come si chiama?
1: Passa,
2: cosa
1: sì,
0: il succhiotto è una cosa che è odiosa a livelli.
2: Non è, ma si fa, penso, a 12 anni,
1: esatto.
2: Lo fai a 9 anni.
0: Cioè, è una roba proprio brutta.
1: Non va più, non va più.
0: No.
2: Sono quelle cose proprio.
0: Greta li fa ancora.
1: No, no, no, assolutamente. Poi, usare una voce da bambino più acuta.
2: Io sempre.
1: Dai, sempre questo, no?
0: Cosa?
1: Usare questa vocina carina, no? I nomignoli,
2: sì.
1: No? Giulia, vabbè, Giulia, ma tu sei un'altra
2: dai,
1: categoria.
2: Cioè,
0: ma tu e il tuo fidanzato state bene, sì, sto a posto. Vabbè, no, perché una morde, quell'altro usa la voce da bambino. Cioè, momenti
1: no,
0: drammatici.
1: Invece dicono che segnala sicurezza emotiva e calore, rafforzando il senso di
0: certo.
1: vicinanza e attaccamento tra i partner.
0: Certo.
1: Oppure annusare i capelli o l'odore del partner. Riconoscere l'odore di qualcuno che ami può rilasciare ossitocina, spesso chiamata anche ormone dell'amore. E questa sostanza è collegata al legame e fiducia, motivo per cui il profumo del partner può risultare calmante e rassicurante.
2: Io annuso sempre.
1: Vedi? Ma
2: no.
1: Giulia, scommetto di no.
2: No.
1: No.
0: Vabbè, andiamo
1: vabbè.
0: Avanti.
1: Manco una, scusa, vabbè.
2: Manco una.
1: Se non siete, vabbè. Stimolare
2: non è romantico.
1: Troppo il partner. A volte le persone continuano a fare il solletico, prendere in giro il partner anche quando è già sopraffatto.
2: Anch'io.
1: Questo perché la provocazione giocosa può essere una forma di attenzione e legame e non di conflitto. Questo lo faccio anche
2: sì,
1: io.
2: Sì, anche io.
1: Metto lì, faccio i balletti, no?
2: Sì, sì, dà fastidio.
0: Che bei. Ma vi fate anche dei video, me li portate a vedere che sono.
2: Assolutamente.
1: Ma
0: poi...
1: non so se siete pronti per l'ultima.
2: Vai, vai, vai.
0: Dai.
1: L'ultima è pesante. Fare una puzzetta.
2: No, questo no. Se eviterei.
1: Senza preoccuparsene, no, qui non sono d'accordo.
2: No, non però sono d'accordo.
1: Dice che quando ci si sente completamente a proprio agio con qualcuno, si smette di preoccuparsi di piccoli imbarazzi sociali come le flatulenze.
2: Flatulenze.
1: I psicologi lo vedono spesso come un segno di grande familiarità e fiducia nella relazione. Vabbè, comunque a me me l'hanno fatto, però io non l'ho fatto, ma i miei ex me l'hanno fatto.
0: Io
1: vabbè,
0: non
1: ma
0: lo
1: gli
0: fa,
1: uomini
0: lei
1: diverso.
0: Non le fa, lei è
1: no.
0: l'unico essere umano
1: no,
0: che
1: no.
0: non le fa.
1: No, te non le faccio fatto. Davanti al mio fidanzato.
2: Ma perché da sola lo fai?
1: No, le donne
0: tu non le fai.
1: Le donne,
2: no, sinceramente
0: ma
2: no,
0: per
1: le donne
0: favore.
1: Non vanno al bagno,
0: ma
1: cioè
0: per
1: le
0: favore.
1: Donne non vanno al bagno.
2: Ma no, no, ma se uno è in bagno, non è che io sto da sola, cioè faccio queste cose.
1: Però addirittura facciamo quel giochetto tipo tira il dito.
0: Certo.
1: Tira.
0: È vero.
1: Mio padre me
0: sì,
1: lo faceva
0: sì,
1: sempre.
0: Sì.
2: Cioè
0: ecco,
2: cosa
0: poi, tira il dito e track te.
1: Lo facevi tu Julian questo.
0: Ma
2: no,
0: sì,
2: dai, veramente
0: lì,
2: esiste.
0: Sì, la vecchia proprio.
2: Cioè,
0: è un po' come
2: facevi le puzzette.
0: Ascoltami.
2: No, ma hai sentito?
0: No, poi c'era un altro bellissimo che tu mettevi la tipo lo facciamo a scuola questo no? I piccoli bulli di quartiere quindi andavamo nelle classi quelli dei più piccoli di noi perché quelli più grandi no allora in due uno metteva i cracker in bocca l'altro portava per mano quello con i cracker in bocca dopodiché beccavamo e dicevamo chiedigli come si chiama il suo cane come ti chiama il tuo cane quello diceva Fufi e c'era questo effetto meraviglioso. Questi
1: no.
0: erano i giochi oppure tiravi il dito cioè, questi giochetti
2: ma meno
0: stupidi
2: meno male che ci sono gli iPhone adesso
0: però
2: social.
0: Vedi era un bullismo sano
1: era
0: sano cioè non mettevamo le mani addosso alle persone
1: no,
0: oggi è una calamità
1: io esatto ho riscontrato anche mia nipote ha 9 anni a scuola già ci stanno i bulli
0: sì sì
1: le mani al collo, delle cose che purtroppo sono brutte veramente. Sì, io non l'ho mai vissute da quando ero piccola.
0: Guarda,
1: a scuola,
0: quarta elementare, mio figlio ha atterrato un bambino più grande della quinta elementare, perché stava facendo del bullismo su una bambina speciale.
1: Vedi.
0: Siccome mio figlio è uno molto protettivo,
2: che carino,
0: tra l'altro
2: è stato.
0: In confronti di questa bambina si è avuto una mega protezione, l'ha sdraiato, quando la maestra ci ha chiamato, io gli ho detto ha fatto bene,
2: bravo,
0: ho detto scusi, ha fatto bene, cioè ora magari sembrerò controcorrente,
1: la parte più debole,
0: certo,
2: no, perché
1: però
0: chi qualcuno all'ascolto dirà sì, ma è sbagliato, non bisogna
2: la violenza, no, però...
0: sostenere la violenza, in questo caso è stata violenza,
1: no,
0: in questo caso l'ha spinto,
1: difesa,
0: l'ha buttato per terra e gli ha detto non permetterti più.
1: Ha fatto bene, benissimo. Però il fatto è che l'insegnante dove sono quando succedono queste cose? Io questo chiedevo pure a mia nipote, terza elementare.
0: No, ma l'insegnante, se ascoltavi lei, la colpa era quasi di mio figlio, capito? Perché bisogna parlare, e gli ho detto professoressa, siete voi che dovete parlare, perché se c'è una situazione di questo tipo nella vostra scuola c'è un problema, e se lei chiama me vuol dire che il problema lei non lo sa risolvere.
2: Infatti,
1: certo.
2: Forse era su OnlyFans, perché adesso va di moda che gli insegnanti
0: vanno su OnlyFans,
1: Cioè durante...
0: Ma ci spieghi cos'è sto OnlyFans?
2: Perché poi
0: se ne parla tanto, tu ce l'hai?
2: Ma stiamo scherzando, no,
0: no.
1: Però mica stavo qui, ero ricca già.
2: Ero ricca e ci facevo qua.
0: Vabbè,
2: stavo
0: che vuol dire?
2: Dubai,
0: sì, vabbè, dicono tutti così.
1: No, loro guadagnano tanti.
0: Spiegami che cos'è OnlyFans.
2: Allora, OnlyFans in realtà, perché sono stata anche truffata qualche anno fa, infatti è nato,
0: ti hanno messa su OnlyFans?
2: No, allora è successo in modo diverso, nel senso che OnlyFans è una piattaforma che era nata in America tantissimi anni fa, e non era una piattaforma pornografica, ma era una piattaforma dove per esempio c'erano personal trainer e tennisti,
0: dei servizi,
2: cuochi, che in pratica vendevi il tuo abbonamento a dei contenuti esclusivi.
0: Certo.
2: Ma per contenuti esclusivi non è che doveva essere le foto nude, contenuti esclusivi poteva essere per esempio lo chef, oppure una cuoca che appunto ti diceva come fare queste ricette, o il tennista, per esempio Greta, che aveva anche un insegnante di Pilates, vendeva dei contenuti esclusivi dei corsi di Pilates. Poi cosa è successo? Il proprietario di OnlyFans,
0: quindi anche tu eri su OnlyFans?
2: Sto facendo l'esempio che dico Greta, che è anche insegnante di Pilates, potrebbe creare dei contenuti,
1: cioè, usavi quella piattaforma come
0: erano dei servizi,
2: in pratica c'è un abbonamento, tu paghi, scegli tu l'abbonamento, 10 euro, 20 euro al mese, eccetera. Poi a un certo punto hanno iniziato a fare un business dove, tra l'altro, il proprietario di OnlyFans, che è morto di recente di tumore 2 mesi fa a 35 anni, è diventato billionaire.
0: Franco Fans, come si chiamava?
2: Franco Fans, un caporello, è morto. È diventato billionaire perché tutte le ragazze hanno iniziato a mettere dei contenuti su OnlyFans, creando un abbonamento, ripeto, 20 euro al mese, ma creando delle foto nude, eccetera, questi contenuti. E da lì in
0: poi
2: Italia
0: è anche diventata di incontri, tra l'altro.
2: Più che OnlyFans è più che altro come una piattaforma, in realtà si incontrano pochissimo. E quindi da lì lui è sbancato, è diventato miliardario, e in Italia è nato questo fenomeno virale che tutte le ragazze hanno iniziato a farsi OnlyFans, ragazze di 18 anni, casalinghe disperate, eccetera. E c'erano delle casalinghe che non riuscivano ad arrivare a fine mese, magari nel paesino sperduto dell'Italia,
0: che
2: adesso sono ricche perché vendono. E poi le cose assurde che gli uomini che si fanno questi abbonamenti hanno delle perversioni assurde. Per esempio c'era un caso, un fenomeno di questa ragazza che aveva dei peli lunghissimi sotto le ascelle e guadagnava 200.000 euro al mese facendo foto ai peli, insomma, ai peli delle ascelle.
0: Vabbè, poi il mondo
2: chi
0: è
2: manda,
0: bello perché
2: chi appunto manda tante sporche, insomma, cose così.
1: I piedi famosissimi.
2: Quindi, e io ho conosciuto, parlando anche per esempio quando vado a farmi le unghie, esteriste, cose e tutto, dicevo, questa estetista, ancora me lo ricordo, che lei da 3 anni mi faceva le unghie, non mi fa, l'ultima volta è l'ultima settimana che vengo, faccio perché? E questa qua ha detto perché ormai guadagno su OnlyFans, faccio 10-15 mila al mese.
0: Ho deciso, mi iscrivo, faccio tutta la mia collezione di microfoni.
2: Ma ci sarà, si trova.

0: Ti scrivi sotto mentite spoglie.
1: Sotto mentite spoglie.
0: Giovannona 65.
1: Giovannona, potrei farlo. Ma infatti molti uomini lo fanno.
0: Con la faccia pixelata.
2: Se la vedi arrivare con la macchina nuova. Cioè,
1: con la macchina nuova, in realtà sto su OnlyFans.
0: Va bene, dai, ascoltiamoci una canzone. Anzi, due canzoni. Anzi, tre. Ascoltiamoci un po' di canzoni, perché dopo sta cosa di OnlyFans.
2: Hai bisogno di recuperare.
0: Devo recuperare.
1: Ma andiamo, tu che abbonamento?
0: Di OnlyFans Gold. Sì.
2: Andiamo. Estasi di Gaia.

0: Stesso?
1: Dobbiamo entrare.
2: Ah. Hello!
0: Hello!
2: Sono le 9:29. No, ora sono le 30.
3: Bene, è un ritmo pazzesco, Giulia. Vai. Andata a letto tardi ieri sera?
2: Io non sono ancora andata a dormire.
3: Devi ancora andare a dormire.
2: Come al solito,
3: certo,
2: lo sapete
3: certo,
2: ormai.
3: Certo. Allora, quelle due canzoni lì, abbiamo già qualcosa di pronto?
1: Allora, uno sì.
3: Uno sì.
1: La seconda no.
3: Vabbè, ma noi siamo in diretta. Intanto, no, ma le possiamo lanciare, poi nel frattempo, mentre va una, si mette l'altra, capisci?
1: No, perché l'altra non si trova.
3: L'altra non si trova, cioè Jovanotti non lo trovi? Vabbè, allora intanto bella cosa questa. Allora io direi una cosa, facciamo tutto, come dire, alla luce del sole.
1: Ecco.
3: Giovani wannabe dei Pinguini Tattici Nucleari, quella c'è, ok? Perché? Perché questa canzone nel 2022 fu lanciata appunto da questo gruppo Pinguini Tattici Nucleari, che io ho sempre detto mi ricordano come scalata al successo la storia degli 883, perché sono in grado di parlare sia ai teenager, alle giovani generazioni, ma anche agli adulti. Sono trasversali. Ce l'abbiamo?
1: Sì.
3: Benissimo, quindi noi ci andiamo ad ascoltare Giovani Wannabe 2022, ma prima di Giovani Wannabe gli auguri, e io personalmente li faccio di cuore, visto che sono una persona alla quale voglio bene, Gerardina Trovato, che oggi compie gli anni. E di Gerardina ci ascoltiamo una delle colonne portanti della sua carriera, ovvero Jackie e Vampiri. Andiamo.
1: Siamo pronti. Sentiamo.

0: sì, presidente.
1: Beh?
2: Che canzone è?
3: Allora, ho messo delle canzoncine.
1: Pinguini tattici nucleari dalla parte e Gerardina Trovato, auguri Jerry. Canzone che nel 2000 partecipò al Festival di Sanremo, stravotata dalla giuria popolare, quindi era al primo posto, doveva vincere il festival, penalizzata dalla giuria di qualità che la rilegò al decimo posto, alla fine si classificò al sesto posto, insomma. E, artista straordinaria, Gerardina ha avuto un po' tanti, insomma, problemi di salute nel corso del tempo, ma una delle voci più belle della nostra Italia, voce tra l'altro meravigliosa dal vivo, molto più bella dal vivo rispetto ai dischi, questo lo diceva sempre anche Caterina Caselli, la sua produttrice, perché lei aveva questa voce nera proprio. Bello. Live meravigliosa. Artista straordinaria.
2: Auguri,
1: auguri Gerardina.
3: Quanti anni compie? Beh, non si chiede alle donne.
1: Non si chiede alle donne, senti.
3: Infatti.
1: Sì. Va bene, 9:39. Di che si parla? A parte skin care, tutte quelle robe lì da donne.
2: Che non è. Ma... Lo sai che dicono che adesso gli uomini, è vero, questo però io l'ho constatato, fanno più skin care delle donne.
1: Sì, ma con la U maiuscola uomini.
2: Dici, no, non
3: beh, adesso ci sono uomini che si radono, fanno le cerette, si fanno il botox, il trapianto dei capelli.
2: Vabbè, si prendono cura.
1: Poi si lamentano se le mogli vanno.
3: Se le mogli vanno con
1: ragazzi,
3: che poi tutti questi soldi che spendono, botox, cerette, per andare con l'uomo virile che cose, e che non paga.
1: Però poi non lamentatevi se l'amaro del cervo colpisce.
3: L'amaro del cervo.
2: Allora, io vi do una notizia. In Italia quasi una persona su due tradisce il proprio partner,
1: appunto, quelli che impegnati a farsi lo skin care.
2: E c'è un giorno, il 18 novembre è il giorno con più alto rischio di essere traditi.
1: Perché?
2: Allora, l'Italia sarebbe innanzitutto il terzo paese più infedele al mondo, superato solo da Thailandia e Danimarca. Secondo quanto rivelato da diverse indagini internazionali. Le motivazioni principali sono varie. Il 38% tradirebbe per uscire dalla routine e dalla noia. Il 33% a causa della scarsa attenzione da parte del partner.
1: Skincare.
2: Mentre il 29% per insoddisfazione sessuale.
1: Ecco.
2: Ma esistono anche dati relativi alle fasce orarie, in cui il tradimento è più frequente.
3: Dimmi.
2: Il 47% al mattino.
1: Ok.
2: Ma quindi tu pensi, no, sta al lavoro, eccetera, invece è proprio lì.
1: Sta al lavoro.
3: Ma allora
2: dovevo dire tutti. Allora, 47% al mattino, 30% durante la pausa
3: pranzo. La pausa pranzo, guarda, ho sempre avuto dubbi.
2: E solamente il 23% la sera o di notte. Quindi Giulia, quando ieri ho sbirciato sul telefono di Giulia, ho visto una foto del suo compagno che stava a pranzo nel suo ufficio da solo, gli ha mandato la foto. Faccio, che sta facendo? E fa, no, mi ha mandato la foto perché io lo controllo, perché sennò pausa pranzo, lei ha paura della pausa pranzo, è terrorizzata.
1: Posso dire una cosa? Posso dire una cosa? Allora, oggi, se ci pensate, non è il caso tuo naturalmente, però... Con l'intelligenza
3: single.
1: No, ascoltami, con l'intelligenza artificiale tu puoi contestualizzare una persona da qualsiasi parte. Allora, una volta c'era un genio, secondo me un genio, uscì la notizia, si inventò le scenografie per le foto con gli smartphone, dove tu dietro mettevi la scenografia tipo agli inizi, no? Prima del digitale, la scenografia dell'ufficio, piuttosto che tu ti facevi queste foto contestualizzato. Oggi con l'intelligenza artificiale
3: te lo fai in un secondo.
1: Io ti posso fare una foto dove noi tre in questo momento siamo in Egitto a guardare le piramidi.
3: Sì.
1: Quindi voglio dire, quanto possiamo ancora credere nella foto che uno ti manda in generale?
3: Oppure
1: nel video?
2: Quindi tu
1: puoi
2: fare
1: qualsiasi cosa. No, non a lei.
3: A me già lo sapevo.
1: No, non a lei, sto parlando in generale. Cioè, oggi noi possiamo contestualizzarci anche con un video in qualsiasi parte del mondo.
2: Ti posso dire una cosa?
1: No.
2: Allora.
3: Però un po' si vede.
1: Aspetta, mi hai fatto la domanda? No.
2: No, io riconosco.
1: No, mi hai detto, posso dirti una cosa? No. E non devi dirmela. Dimmi.
2: Io sì, un po' si riconosce la foto finta.
1: È il cavolo.
2: No, dai, mi freghi fino a un certo punto.
1: Se usi ChatGPT, sì. se usi delle intelligenze artificiali, quelle fatte professionali, bene. Col cavolo.
2: Ma comunque è spaventoso. Adesso è successa pure questa cosa di Belen. E ieri proprio su Facebook mi è capitato, hanno fatto con l'intelligenza artificiale un suo selfie in ospedale, sul lettino.
3: Ma sembra tutto vero.
1: E ti sembrava una foto vera?
2: No, no, no.
1: Però vedi, quelle lì sono foto, sì, l'intelligenza artificiale base, quella eccetera. Ci sono delle società che hanno...
2: Sarebbe potuto sembrare, però...
1: Ci sono società che hanno un'intelligenza artificiale che è, non sì, è che sì, sembra.
3: Che è fatto,
1: tu
3: è,
1: guarda che...
3: È più di quello che... Cioè se la fai reale,
1: ragazzi,
3: sembra più finta.
1: L'80% degli spot pubblicitari che vediamo in televisione è tutto intelligenza artificiale. No, gli attori non ci sono più, sono finti.
3: Peccato però. Peccato però.
1: È peccato però. L'altro giorno parlavamo delle modelle create
3: con l'AI,
1: no?
3: Belle.
1: Perché? Perché comunque i brand le preferiscono perché non invecchiano mai,
3: vero.
1: Non hanno rotture di scatole di gestione, non hanno manager, sono libere, possono fare qualsiasi tipo di sfilata, di cosa, di proposta, eccetera, a livello lavorativo, e la più pagata incassa 75 milioni di dollari all'anno.
3: Cioè,
1: ed è gestita da un'agenzia di comunicazione.
3: E poi sono di una bellezza che purtroppo quelle reali non...
1: Ma guarda che ormai
3: non sono così.
1: C'era tipo nei prossimi anni 800 mestieri spariranno, no?
3: Sì, è vero.
1: Tra i quali influencer, modelli, modelle,
3: tutto.
1: Doppiatori, voci pubblicitarie già non esistono più, già vengono fatte artificiali. I grafici, quelli che disegnano lo spot, eccetera, non servono più. Sceneggiatore lo fa l'IA.
3: No, lo fa tutto l'IA ormai.
1: Credo. Il regista di spot pubblicitari non serve più a niente.
3: E infatti ne parlavamo di questo discorso, ma mi chiedo, e quindi noi che faremo?
1: Niente, guardiamo.
3: Guardiamo. E come viviamo ci pagherà.
1: Ognuno deve inventarsi qualcosa.
3: No.
1: Il futuro è chi lavora sull'intelligenza artificiale. Le nuove generazioni lavoreranno su quelle cose.
2: Quindi Giulia,
1: lì.
2: Vai.
3: Vai. Sono pronta.
2: Sei pronta?
3: Io sono fatta con gli AI.
2: Quindi almeno sai che la mattina è il momento in cui devi stare un po' più attenta.
1: Hai visto che in Giappone uno si è sposato con il personaggio dell'intelligenza artificiale?
3: Però qual è il senso?
1: Ormai siamo una follia.
3: Però qual è il senso, cioè, che ti porta a sposarti?
1: Niente.
3: Non lo so.
2: Ma
3: sono...
2: poi devi sapere che lei la mattina, quando tu non ci sei, Giulia tira fuori sempre queste notizie. Questa donna si è sposata con la Torre Eiffel.
1: Poi è timida.
2: Questa donna si è sposata con la
1: Torre Eiffel,
2: con la quercia.
3: Sì, in pratica era
1: sì, quella con la quercia l'ho letto anch'io.
3: Quella con la quercia. Poi c'era questa donna che era sposata con la Torre Eiffel, poi l'ha lasciata perché si è innamorata di un tram. Camminando ha detto non amo più la Torre Eiffel.
2: È stata con questi matrimoni un po' diversi.
1: È bella però,
3: ci sto pensando
1: storia.
3: Anche io di, insomma, di sposarmi.
2: Cioè, avevi un'altra a dire però, ieri oggi
3: ce n'ho tante.
1: Beh, bella.
3: Invece l'altra volta abbiamo parlato appunto di quello delle cipolle, che era molto divertente, che una donna ha mandato 10 kg di cipolle a questo fidanzato per farlo piangere. Lui si è venduto le cipolle invece
2: di piangere.
3: E ci ha
2: pure guadagnato, capito?
3: E c'è anche
1: tu pensa che io ho avuto un figlio da San Siro, ad esempio, dallo stadio. Inter si chiama,
3: sì.
1: Figlio meraviglioso. Va bene, dai, mettiamo un po' di musica.
2: Luci allo Xeno San Giovanni.
1: Sta cosa me l'avevi raccontata. La macchina italiana.
4: Ricordo che quella volta mi hanno preso in 20.

L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz. L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz. L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: La mattina italiana.

0: Giulia, questa sei tu.
1: Nel mare e nel bere.
0: Sempre insieme.
1: E briga, io dopo me la sento.
2: Bene, già ubriaca a quest'ora, 9:56.
1: Per no, colpa questa, di Julian,
0: è colpa
1: però.
0: Tua, Julian.
1: Colpa tua, perché
2: ho detto l'aperitivo la mattina.
1: Lo so. Non il pomeriggio, quindi ieri la mattina ho detto che faccio se mi vede passare Julian con la Coca-Cola, si arrabbia.
2: Guarda, la vita è bella perché varia. Allora, adesso vi raccontiamo questo. Sono le 9:57 minuti, ora alle 10 finisce il programma.
1: Ma perché sul bello finisce sempre?
2: Fammi finire. È sempre che interrompe. Allora Greta va in palestra, Giulia va al bar, questa è la vita, insomma. Io vado in riunione, queste sono le nostre vite. Vabbè, dai.
0: Ma in realtà Giulia doveva venire in palestra con me originariamente.
2: No, ci sono sprizzi in palestra.
0: Ma secondo me è lì,
1: ma
0: sì.
1: Ma sì, no, pure lì me lo lei,
0: secondo me tra un esercizio e l'altro qualche goccetto ci sta, però
2: va bene.
1: E Giulia va a prendere il sole.
2: Ascoltiamo l'ultima, no, io vado in riunione, l'ultima canzone di oggi, qual è?
1: Ma l'altra volta l'abbiamo incontrato al parco, no?
2: Sì.
0: A prendere il sole, è vero?
2: Sì, sì, ero sulla panchina.
0: È vero,
2: no,
0: è vero.
2: Non è il parco, è qua in piazza Benfica.
1: Mi ha fatto finta di non vederci.
2: No, non vi avevo visto perché avevo il sole in faccia.
1: Ah, ma noi siamo il tuo sole.
0: Allora, a proposito di sole, pianeti, stelle. Stelle di Joliet è l'ultima canzone che vi facciamo ascoltare e già salutiamo.
2: Io direi di sì, ci sentiamo domani.
0: Già salutiamo domani mattina alle 7.
1: Ha da fare, Giulia, c'è da
2: tu
1: fare.
2: Da fare, c'hai lo spritz pronto.
0: Con Mattina Italiana. Grazie di averci
2: seguito.
0: Ciao.
1: Ciao.

Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz. L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: sono le 11. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate. Su Rai Radio Tutta Italiana, un anno in un'ora. Oggi il 2020, 8 gennaio. L'Iran lancia missili contro basi militari statunitensi in Iraq. Quale rappresaglia l'uccisione di Qassem Soleimani, avvenuta il 3 gennaio all'aeroporto internazionale di Baghdad. Viene anche abbattuto per errore il Boeing 737-800 del volo Ukraine International Airlines 752, uccidendo le 176 persone a bordo. 23 gennaio. Il governo cinese, a causa di un'epidemia di un nuovo ceppo di coronavirus, mette in quarantena la metropoli di Wuhan e successivamente espande il provvedimento a quasi tutta la provincia di Hubei. Si tratta della più grande quarantena mai disposta nella storia umana, per estensione e numero di persone coinvolte. 24 gennaio. In Turchia, nella provincia di Elazig, ha luogo un terremoto di magnitudo 6.7 che uccide 41 persone e ne ferisce 1.607. 30 gennaio, l'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara l'epidemia del nuovo coronavirus emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale. 31 gennaio, dalla mezzanotte la Brexit è effettiva e il Regno Unito cessa ufficialmente di essere uno Stato membro dell'Unione Europea, iniziando così un periodo di transizione lungo 11 mesi. 29 febbraio viene firmata una storica tregua tra truppe americane, truppe afghane e talebani. 11 marzo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OMS, dichiara che l'epidemia di Covid-19 è una pandemia. 27 marzo la Macedonia del Nord entra nella NATO, diventandone il 30° membro. 25 maggio, in seguito all'uccisione dell'afroamericano George Floyd da parte di un poliziotto a Minneapolis, negli Stati Uniti d'America, scoppiano numerose proteste nelle principali città. 30 luglio, la NASA dà inizio alla missione Mars 2020 per cercare primordiali segni di vita sul pianeta rosso. 3 agosto, alle 18.30, è inaugurato dopo 2 anni il nuovo viadotto sul Polcevera, progettato da Renzo Piano. Genova-San Giorgio, questo è il nome del nuovo ponte, sarà poi aperto al traffico dal 5 agosto, dopo la tragedia del ponte Morandi crollato il 14 agosto 2018, causando 43 vittime. 9 agosto, in Bielorussia, si tengono le elezioni presidenziali nelle quali viene rieletto per la 6ª volta il presidente uscente in carica dal 1994, Alexander Lukashenko. Le opposizioni sostengono che sono state oggetto di pesanti brogli, dando inizio a una serie di proteste denominate Rivoluzione delle Ciabatte. 3 novembre si tengono le 59esime elezioni presidenziali degli Stati Uniti d'America. Lo sport. E il 17 marzo l'UEFA annuncia che a causa della pandemia di Covid-19 gli europei si disputeranno nel 2021. 24 marzo il CIO annuncia che a causa della pandemia di Covid-19 i Giochi Olimpici di Tokyo si disputeranno nel 2021. 23 aprile la European Athletic Association annuncia la cancellazione dei campionati europei di atletica leggera a causa della pandemia di Covid-19. La Serie A 2019-2020 è stata la 118esima edizione della massima serie del campionato italiano di calcio, disputato tra il 24 agosto 2019 e il 2 agosto 2020. Il torneo è stato vinto dalla Juventus, al suo 36esimo titolo, nonché il 9° consecutivo. Capocannoniere del torneo è stato l'attaccante della Lazio, Ciro Immobile, con 36 reti. Nel 2020 ci hanno lasciato Kobe Bryant, giocatore NBA e dei Los Angeles Lakers, il 27 gennaio, l'attore Kirk Douglas, il 5 febbraio, l'attrice Lucia Bosè, il 23 marzo, lo scrittore, autore e poeta Luis Sepúlveda, il 16 aprile, Michel Piccoli, l'attore, ci lascia il 12 maggio, Ezio Bosso, grande musicista e direttore d'orchestra, il 15 luglio, Ennio Morricone, direttore e compositore d'orchestra, il 6 luglio, Franca Valeri, l'attrice, ci lascia il 9 agosto, Sean Connery scompare il 31 ottobre, Gigi Proietti il 2 novembre, Stefano Dorazio il 6 novembre, Diego Armando Maradona muore il 25 novembre, Paolo Rossi ci lascia il 9 dicembre,
1: Il 70° Festival di Sanremo si svolge al Teatro Ariston di Sanremo dal 4 all'8 febbraio 2020 ed è stato condotto da Amadeus. L'edizione è stata vinta da Diodato con il brano Fai rumore per la sezione Campioni, aggiudicandosi anche il premio della critica, e da Leo Gassman con il brano Vai bene così per la sezione Nuove proposte. Mi ritorni in mente ogni giorno alle 11 e alle 20. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
2: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

0: time.
1: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.

0: avete ascoltato mi ritorna in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz. L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz. L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Profili. Mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre. Veronica Scopelliti in arte Noemi, oggi protagonista di Profili su Rai Radio Tutta Italiana, nel 1983, a soli 19 mesi, faceva la sua prima apparizione televisiva comparendo in uno spot della Pampers. Fin da piccola scopre la passione per la musica, incoraggiata dal padre. Dopo la maturità classica si iscrive all'Università di Roma, nel corso di studi in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo, il DAMS. Si laurea nel 2005 con 110 lode e perfeziona gli studi con una laurea specialistica in studi critici e storici sul cinema e la TV. Nell'autunno 2008 partecipa alla seconda edizione di X Factor nella categoria Over 25, capitanata da Morgan. Il 10 aprile dell'anno successivo viene pubblicato Briciole, il suo primo singolo, che conquista la seconda posizione della classifica dei singoli. Il 6 giugno del 2009, all'Arena di Verona, Noemi riceve il Win Music Award come giovane talento italiano più promettente e il 21 giugno partecipa ad Amiche per l'Abruzzo, il concerto allo Stadio San Siro a favore della popolazione dell'Aquila colpita dal terremoto. Ad ottobre dello stesso anno esce il suo primo album di inediti, Sulla mia pelle, subito in classifica. Il disco è anticipato il 10 settembre dal singolo L'amore si odia, inciso in duetto con Fiorella Mannoia. Il 2010 è l'anno di Sanremo. Noemi prende parte al festival con il singolo Per tutta la vita, classificandosi quarta al termine. Prosegue la collaborazione con Fiorella Mannoia e dà l'occasione di aprire alcuni concerti di Vasco Rossi, oltre che di Seal e Patti Pravo, ma trova anche il tempo, nel mese di maggio, di pubblicare un nuovo singolo, Vertigini. Il 28 gennaio 2011 esce Vuoto a perdere, brano scritto da Vasco Rossi e Gaetano Curreri, che entra nella colonna sonora di Femmine contro maschi, il film di Fausto Brizzi, regista anche del videoclip di Vuoto a perdere. Il 22 marzo viene pubblicato l'album Rosso Noemi, il 6 maggio esce il singolo Odio tutti i cantanti e da giugno 2011 a gennaio 2012 Noemi affronta la prima parte del Rosso Noemi Tour. Apre il concerto di Vasco Rossi nel Vasco Live Com 011, partecipa all'essenziale tour dei Tiro Mancino e al tour Diamanti e Caramelle degli Stadio. Il 16 settembre esce il singolo Poi inventi il mondo, scritto per lei da Federico Zampaglione. Nel 2012 è nuovamente in gara al Festival di Sanremo con il brano Sono solo parole e si classifica terza. Il 18 maggio viene estratto il singolo In un giorno qualunque, il 24 agosto viene pubblicato il singolo Se non è amore, il brano scritto da Fabrizio Moro anticipa l'uscita del primo album live di Noemi Rosso Live, pubblicato il 18 settembre del 2012. Dal 7 marzo al 30 maggio 2013 per tre edizioni è coach di The Voice of Italy. Noemi torna al Festival di Sanremo nel 2014 con i brani Bagnati dal sole e Un uomo è un albero. Il 30 settembre 2014 è uscito il nuovo album di Fedez, Popolista, contenente tra i vari duetti quello con Noemi nel brano L'amore Eternit. E arriviamo al Festival di Sanremo 2016. Il 13 dicembre 2015 viene annunciata la sua partecipazione alla 66esima edizione del Festival di Sanremo nella sezione Campioni con il brano La borsa di una donna firmata da Marco Masini. Il 12 febbraio 2016 esce Cuore d'artista con Gaetano Curreri degli Stadio, che ha scritto personalmente alcuni testi dei brani. Non si tratta però dell'unico nome d'eccellenza. Cuore d'artista può contare sulla collaborazione di Ivano Fossati e di Giuliano Sangiorgi dei Negramaro. L'8 settembre 2017 è uscito in rotazione radiofonica il singolo inedito Autunno, scritto da Tommaso Paradiso dei The Giornalisti e da Dario Faini, che anticipa il nuovo album di inediti la cui produzione è affidata nuovamente a Diego Calvetti.

0: finisce qui Profili. Gli artisti più amati e le loro canzoni più belle le trovate ogni giorno, 8.30, 12.30, 18.30 e 22, su Rai Radio Tutta Italiana.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz. L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Meteo Radio.
3: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 27 maggio. L'alta pressione inizierà a cedere il passo a correnti più fresche e instabili di origine atlantica. Nel pomeriggio assisteremo a un rapido sviluppo di rovesci e temporali sparsi su Alpi e Prealpi, in locale estensione alle pianure adiacenti. Sul resto del paese resisteranno condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato, pur con qualche nube in più sull'Appennino. Le temperature subiranno una prima flessione al nord, mentre resteranno stabili al sud, con punte di 32-33 gradi in Puglia e Sicilia. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti occidentali, con decisi rinforzi nelle aree colpite dai temporali, generalmente poco mossi o mossi i bacini occidentali, poco mossi o quasi calmi i restanti mari.
2: RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Disco RAI, la musica scelta, su RAI Radio Tutta Italiana, con Maria Cristina Zoppa.
4: Ma bentornati a Disco RAI, la musica scelta. Oggi una puntata fatta proprio di cuore, anzi anima e core direi, con Serena Brancale, perché Serena rappresenta proprio quelle artiste che a me piacciono molto, molto istintive, con un grandissimo talento e che tra l'altro di una bravura assolutamente incredibile, anche di una disciplina direi nel lavoro, insomma, che è sempre molto ma molto affascinante. E quindi l'abbiamo incontrata qualche giorno fa per presentare il suo nuovo album Sacro, e soprattutto perché è già passato una parte del tour, il Sacro Tour, che è iniziato all'estero, quindi il 30 aprile è stata a Londra, l'11 maggio a Madrid, il 12 maggio a Barcellona, e adesso inizierà il suo grande viaggio nell'estate italiana con la sua forza, la sua determinazione e soprattutto la sua musica, che io direi essere musica sacra. E quindi iniziamo questo viaggio insieme a Serena Brancale.

0: E bentornati a Disco Rai. Oggi, vabbè, mi sento proprio a casa con l'ospite di oggi. Poi non è un ospite, questo è un incontro più che altro, una chiacchierata sulla musica con chi la musica la ama veramente, perché la fa praticamente da tanto tempo in un modo anche molto naturale, e questo mi piace, mi è sempre piaciuto, di Serena Brancale.
1: Grazie.
0: Bentornata in questo caso in studio, non di corsissima come durante le prove del Festival di Sanremo, che comunque sono molto emozionanti, no?
1: Beh, è stato un festival molto molto intenso, speciale, è stato quello più legato alla persona che al personaggio, quindi ho parlato molto di me togliendomi ogni tipo di maschera, e grazie per invitarmi per questa chiacchiera di sacro, perché come tu sai, mettere su delle tracce che ti rappresentino, sacre, hai bisogno di tempo, hai bisogno di selezionare, e non è facile perché siamo tutti super ego riferiti. Per noi quello che scriviamo è sempre bello perché parte da noi e parla di noi, ma sacro è stato fatto veramente con molta selezione, perché veramente ci sono tante finestre di generi musicali e di macro temi che vado ad affrontare, che da qui con me alla musica spagnola, al Latin America con la salsa. E per me è molto importante questo album, perché sono grande, perché affronto la musica in maniera diversa.

0: e la tracklist è curatissima, io le amo molto le costruzioni proprio fatte attraverso il racconto che le canzoni una dietro l'altra poi ti portano ad affrontare, no? Io spesso ascolto l'album mentre cammino, mentre guardo altre cose, senza leggere le presentazioni, sì, mentre guido, sì. Esatto. E mi piace che inizia proprio con Maria, anche perché tra l'altro ultimamente ho avuto anche Carolina Bubico qui che presentava vocali.
1: Bellissima,
0: anche...
1: tra l'altro l'ho sentita Maria di Carolina.
0: Ecco,
1: stupenda.
0: Scritta con Cristiana Verardo, mm-hmm. Quindi per parlare proprio della Puglia. È come se avesse raccontato questa Maria in due facce diverse e tutte e due assolutamente affascinanti. Una che raccontava la rivoluzione, la tua è proprio un'affermazione di una donna unica, no? Tu dici a un certo punto, donna con il ritmo non ne nascono più.
1: Beh sì, mia madre aveva proprio un senso del ritmo spiccato nel ballo, nel modo di essere, perché il ritmo non è soltanto nel ballo, è anche nel modo di parlare, nel suono della voce, nel modo in cui tu conduci una giornata. Maria è la prima traccia perché volevo parlare di mia madre col sorriso, perché poi di base io non sono una persona che ti racconta una sofferenza, una mancanza, quindi quest'anno mi sono un po' violentata, ma ho fatto bene perché è come se avessi fatto terapia con Qui con me. Ecco, non volevo partire con Qui con me nell'album, volevo partire raccontando di mia madre, ma con la gioia che era mia madre, che era una donna di origini sudamericane che ballava sempre, e quindi Maria è una salsa e apre il viaggio di Sacro con la giusta modalità.

0: Maria, Maria.
1: Sì, anche perché tu hai detto che qui hai imparato da tua madre la felicità, che sì, credo sia la risposta più bella. Tra l'altro è in una foto bellissima che hai pubblicato, insomma, qualche settimana fa, avete il sorriso identico.
2: Siamo
1: quindi
2: uguali.
1: Parliamo nel presente, sì, perché sì, così c'è in Maria poi tutto questo sentimento verso il ritmo, verso appunto la felicità, perché la musica è fatta anche di tante felicità, anche quando ci sono delle canzoni di grande atmosfera, anche di grande malinconia, perché così è un sentimento che la musica rappresenta tantissimo, però può rendere felice il fatto di condividere questa malinconia con gli altri, ed è quasi una missione, no? Insomma, molti ritrovano anche un sollievo in questa condivisione, che è importantissima.
2: Importante. E poi nel caso del brano di Sanremo ho ricevuto un sacco di messaggi di persone che è come se avesse abbracciato persone che non hanno il coraggio di parlare al proprio padre e alla madre, no? E quindi è stato bello perché mi sono ritrovata. Ci vuole coraggio nel dire mi manchi, ma anche nel dire ti amo, soprattutto a un genitore, è più facile dirlo al fidanzato. Però guarda, Maria è molto nostalgica, anche se è una salsa, quello che dico cantando, ballando, portando la clave, è molto molto più nostalgica di qui con me, perché a me fa più emozionare qualcosa che cela all'80% l'emozione e non quel brano che al 100% deve farti piangere. Io Maria la trovo ancora più nostalgica di qui con me. Però
1: quello poi
2: sensazione.
1: È il grande dono della cultura sudamericana, anche musicale, che insomma attraverso cose che apparentemente sono anche più leggere, anche con un certo movimento, invece in realtà raccolgono quel sentimento molto profondo.
2: Se pensi alla saudade, che è il samba brasiliano, quella è la nostalgia del Brasile che hanno i brasiliani,
1: che poi va un po' in parallelo anche con tante strutture melodiche della canzone napoletana, no? Non a caso, insomma, anche poi recentemente Pino Daniele l'ha ripresa. Tra Guarì e Qui con me ci sono due canzoni esplosive, Serenata e Anima e Core, che finalmente hanno fatto accendere una scintilla incredibile, di cui sono felicissima.
2: Grazie.
1: Insomma, in questi mesi, dove tu sei stata proprio letteralmente amata dal pubblico, e mi piace sentire associata al nome Serena Brancale sempre brava, cioè non c'è nessuno che io conosca che non dica ma quanto è brava, capito? Al di là di poi dell'aspetto molto curato, dell'immagine che tu hai dato di te stessa, si parla del tuo talento, e questa è quasi una rivoluzione copernicana.
2: Questa è una grande rivoluzione.
1: Una grande rivoluzione, quello che è il dono che tu hai portato adesso nella musica italiana, no?
2: È una grande responsabilità, perché io amo, per esempio, io sono un po' pazzerella come musicista, mi piace dirti se va tutto bene devo un attimo contrastarti con Baccalà e le parolacce, mi piace
1: la zia.
2: E quindi mi auguro che la gente capisca che c'è sempre un velo di ironia, ma di base c'è una grandissima competenza sotto. Qualche volta sì, qualche volta no, l'importante è che io sia coerente e sia felice di cantare la zia, Baccalà e poi Qui con me. Nei concerti accade questo, i concerti sono, è un musical questo nuovo concerto, a parte che siamo tantissimi, ma per dire, io ti ringrazio, perché è vero, ultimamente la gente è molto carina nei miei riguardi. Devo dire che si sono molto ammorbiditi con Qui con me.
1: Sì?
2: Sì.
1: Perché prima era più...
2: Perché prima...
1: Pretendevano di più...
2: Ma forse prima arrivava anche una Serena un po' sfacciata.
1: Ah,
2: che
1: okay.
2: Per me, a
1: sempre
2: me divertiva.
1: Allegra, sempre felice.
2: Sì, okay. Ma sempre molto... forte, cazzuta, okay. Che a volte quasi non pensano che allora io non so fare musica, non suono, non...
1: Perché non conoscevano la Serena precedente,
2: sì,
1: casomai.
2: Quindi secondo me sono veramente contenta di tutto quello che è accaduto, perché in questi 4 anni, dopo una laurea in canto jazz, l'insegnamento, che vorrei, il mio sogno è riprendere, aprire una scuola di canto, dopo

tantissimi anni di studio, anche di confronto con i ragazzi, arriva a Baccalà, quindi questo contrasto, e poi è arrivato Sanremo con Anne McCore, Serenata, e la gente ha cominciato a capire che Serena è tante cose, e questa è la cosa che poi mi piace di più, sentirmi dire veramente tu sei tante cose, secondo me è il complimento più grande.

0: sì, l'abbiamo detto anche prima della, durante le prove di quest'anno, che insomma studiando Modugno, lui era tante cose insieme, ma proprio anche in vari ambiti artistici. Cioè poi quando ha avuto questo grande successo ha iniziato a sperimentare, anche a vedere altri ambiti.
1: Ha cantato in siciliano.
0: Ma in tutto, sì, certo, assolutamente.
1: Ma anche c'è una canzone bellissima di Modugno che si chiama La donna riccia.
0: Io,
1: è bellissima.
0: Che tu già facevi però.
1: Che io l'ho fatta, sì, l'ho studiata qualche... Io adoro quel brano perché è talmente semplice, dici, ma veramente dopo nel blu dipinto di blu manifesto pugliese, invece sì, è bella questa cosa. Ma anche Lucio Dalla.
0: Sì.
1: Futura, attenti al lupo.
0: Certo.
1: Ma anche Fabio Concato, tantissime canzoni romantiche dedicate. C'è un brano che lui dedica al padre che si chiama Gigi, che mi fa piangere.
0: Ma sì,
1: perché
0: è vero.
1: Ricorda quello che per me mia madre è stata. E poi Fabio cantava canzoni per bambini.
0: Sì.
1: È partito da là. Quindi.
0: Beh, anche Vecchioni, no? Era Barba Papà, aveva partecipato a Barba Papà. Beh, poi la musica per bambini, cioè veramente un mondo a sé. E, insomma, questo è un album che può partire e passare anche, ad esempio, da Gitana a Capatosta, credo che sia l'inno che il mio capo adotterà quando entrerò nel suo ufficio, che okay. Giuseppe sono una Capatosta. Sì, fa mannaggia a te che sei una Capatosta. E, però per dire che appunto ci sono anche vari incontri che poi definiscono un po' il mood della canzone, ovviamente preponderante anche questo con Gregory Porter, no? Sia in Solo un'ora che in Besami Mucho.
1: E Saif pure in Solo un'ora. È bella questa modalità jazz di immaginare degli ospiti completamente diversi, perché Saif con Gregory Porter, bah, sì, invece è perfetto perché è proprio quel colore che manca. È come quando io non sono una grande non cucino, non sono una grande chef, però a me piace assaggiare e adoro esattamente l'agrodolce. Mi piace proprio per me mettere su una canzone con gli ospiti e anche mettere qualcosa di diverso da quello che ti aspetti.

0: Tamara Purtuondo.
1: Ecco, infatti sto dicendo una, cioè infatti sto pensando, ma quanti anni ha? 96.
0: 96. Ah, io pensavo pure un po' meno, invece 96. E ho questo privilegio, cioè,
1: è veramente
0: c'è un brano
1: un'istituzione
0: con...
1: Io ho tutte le raccolte di musica tipo rock, cioè, e poi c'è quella brasiliana, sì, curata tra l'altro da Gino Castaldo e Ernesto Assante, è sempre presente lei.
0: Sì, lei è proprio la cantante della salsa, della musica cubana, del Buena Vista Social Club.
1: Esatto.
0: C'è un brano che adoro che si chiama Silenzio. E questa voce già aveva questo tono di voce frammentato come un canto di una nonna, e continua ad avere una voce pazzesca con questa frame, con questa texture bella.
1: E infatti si dice pure che con l'età, questa cosa l'aveva detto Gino Paoli, almeno per gli uomini con l'età aumentano i bassi,
0: sì,
1: e quindi la voce sembra ancora più piena e calda,
0: sì,
1: no?
0: Infatti si tende ad abbassare le tonalità. Vedremo io tra 30 anni come canterò qui con me, me lo chiedo. Ma abbasseranno le tonalità.
1: Se abbasseranno le tonalità.

0: Senti, qual è stato l'incontro musicale, cioè la scintilla che negli ultimi anni ti ha fatto passare da una modalità che tu hai definito secchiona,
1: sì,
0: a modalità autoironica? Cioè, quando hai imparato anche ad essere autoironica con la musica? Perché è vero che noi, quando affrontiamo un mestiere, adesso non so, la mia amica direbbe di che segno sei.
1: Toro.
0: Io gemelli. Ah, è vero, è stato il tuo compleanno
1: da
0: qualche
1: poco.
0: Ora fa.
1: Sì, sì,
0: auguri,
1: sì, sì.
0: È
1: grazie,
0: vero, tesorina. Ma qual è, insomma, quando hai capito che l'autoironia in qualche modo era poi la chiave giusta?
1: Tante persone dai 30 anni in poi hanno incominciato a capire che veramente era una skill interessante il fatto che fossi sempre autoironica, e ora Lara Croft nei video, per dire, oppure questo modo di schiacciare i suoni e creare delle sonorità ho fatto sempre tante imitazioni, oppure fare la voce della radio, del Google Maps, io faccio queste cose qua, però le mettevo da parte quando poi dovevo salire sul palco. Devo dire che tra tante persone, io devo ringraziare il mio manager, che è Carlo, che invece ha messo insieme i pezzi, ha incominciato a dirmi: hai un modus pop nell'essere nella vita, e quindi hai un fisico molto latino, molto Jennifer Lopez, che io cercavo di nascondere. Invece lui diceva: ma guarda che bellissimo che tu possa cantare Carmen McRae ma con un vestito aderente, perché, cioè, sono piccole cose, sembra pure stupido, ma avere delle persone che ti convincono che non sei sbagliata e non devi nascondere niente di te, e quindi devi soltanto in maniera intelligente dare ordine a quello che fai. A me serviva un po' di ordine, perché tra l'autoironia, il fatto di voler ballare, di giocare, a volte confondevo. Invece, grazie a Carlo, ho cercato e ho trovato la strada per farmi capire e far sì che la musica potesse essere intelligibile per tutti.
0: Ma ci sono tante biografie di artisti che poi dicono che si sono risentiti, ritrovati attraverso gli occhi degli altri, che poi è una grande cosa che
1: bellissimo
0: può succedere, sia con l'incontro con gli altri artisti, come hai fatto tu in quest'album. Ovviamente ricordiamo Levante Delia al mio paese, perché proprio il nostro inno è diventato. Noi
1: mamma
0: che siamo
1: mia
0: sempre pronte con la valigia, insomma, a fare. Però è anche la nostra fortuna, no?
1: C'è una mia amica che mi ha scritto: io adoro questo brano, ma sono molto triste perché non posso dire che vado giù al mio paese. Puoi scrivere un brano per una milanese che vuole andare al tuo paese? Ma è bella questa cosa, è vero, siamo fortunate.
0: È vero, sì, mm-hmm. Molti ci dicono: vabbè, a te che parte, che
1: vero,
0: hai un posto dove andare e sai che la ritrovi,
1: sì,
0: insomma.
1: Ma poi abbiamo sempre la seconda alternativa.
0: Sì, certo.
1: Io vivo da 10 anni a Roma, ma io ho la mia alternativa, che è il mio paese. E quindi so che, pur stando bene a Roma, io ho anche la mia grandissima Puglia, e quindi è una grande storia.
0: È vero, e poi chiudiamo, c'è anche il doppio armadio che fa sempre comodo.
1: Vero.
0: Alla fine, vero? Grazie.
1: Grazie a te.

E grazie ancora alla nostra Serena Brancale. Io in Puglia, proprio parte della mia anima è lì, anche se non sono pugliese, sono di Sora, ma a Polignano a Mare ho lasciato proprio parte della mia anima, e tra l'altro il video di Anima e Cuore è stato girato proprio a Polignano a Mare, quindi Serena lo sa che c'è veramente tanto del mio paese anche in Puglia, e soprattutto nei suoni del Mediterraneo, che una volta noi avevamo chiamato Medimex, con un evento che avevo contribuito comunque a creare anche io in Puglia, e quindi sono sempre molto affascinata da quelle sonorità, da quelle terre, da quei colori, da quei sapori che sono veramente unici non soltanto in Italia ma nel mondo. Quindi io vi ricordo invece il tour in tutta Italia di Serena Brancali, che inizia il 6 giugno alla Mezzia Terme, e poi il 12 giugno a Palermo, il 13 giugno sarà a Roma all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, il 17 giugno a Capannori, il 3 luglio a Poppi, l'11 luglio a Taormina al Teatro Antico, bellissima location, il 14 luglio a Napoli Arena Flegrea, altra bellissima location, il 16 luglio a Cervere, il 21 luglio a Cernobbio per il Lake Sound Park Festival, il 25 luglio alla Spezia, il 26 luglio a Siena, il 21 luglio a Ostuni al Luce Festival, altra insomma location suggestiva, il 4 agosto a Riccione, 6 agosto a Roseto degli Abruzzi, 8 agosto a Diamante per Fatti di Musica, il 4 settembre a Macerata allo Sferisterio, anche altro momento incredibile, 7 settembre a Verona al Teatro Romano, e il 3 ottobre invece appuntamento a Bari al Palaflorio, un palazzetto appunto fatto da Serena Brancale. E ogni bene da Maria Cristina Zappa. Mua.

0: Disco Rai, la musica scelta su Rai Radio Tutta Italiana con Maria Cristina Zoppa.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz. L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: ore 14. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
0: Pop Week, le hit della settimana. Tutta italiana.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz. L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

migliorerebbe. Baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: sognare insieme a te.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz. L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Stai ascoltando Rai Radio Tutta Italiana.

che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

4 cani per strada. Il primo è un cane di guerra e nella bocca ossinona e nemmeno violenza.

Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz. L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz. L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Io non so più cos'è normale.

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: tutta italiana.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

l'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
0: Cantare è d'amore Millennium. Le più belle canzoni dal 2000 ad oggi su Rai Radio Tutta Italiana.

manciata di passi che fanno vibrare la spina dorsale, una manciata di ore da metterci dentro il delirio totale. Due come noi che si fondono per diventare una nota sola, due come noi che si cercano dentro una musica nuova.

ondata di bassi che spingono il mondo ad un nuovo mattino. Donna che danza la notte, fa nascere il sole e ti sento vicino. Come filmare una scena per dire chi siamo su un altro pianeta. In questa parte di mondo la strada finisce, comincia la vita.

0: poi ritorni qui. È così. È così.
1: Tu sei quello che proteggo dentro me.

0: su Rai Radio Tutta Italiana. Cantare d'amore Millennium, dal 2000 ad oggi.
1: Sei la più bella canzone d'amore che c'è.

0: Cantare è d'amore, Millennium.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Meteoradio. In serata della nuvolosità alta e sottile transiterà dal nord verso le regioni centrali con gli annuvolamenti che hanno prodotto temporali sulle Alpi orientali in diradamento. Domani si intensificano le nubi sulle regioni centrali e meridionali, specie aree interne, con piogge e temporali durante le ore pomeridiane. Altri temporali, ma in forma più localizzata, saranno presenti sulle Alpi centrali fin verso la pianura lombarda, sul Conese e Liguria di Ponente. In serata torna nel sereno un po' ovunque. I venti continuano a non essere troppo presenti, a parte la brezza attesa lungo le coste durante le ore più calde della giornata. Un po' di ventilazione settentrionale, comunque non troppo sostenuta, tende a spirare tra Basso Adriatico, aree ioniche e Sicilia. L'effetto di questo vento si fa sentire sui mari meridionali, che risulteranno mossi. Il quadro termico, seppur in presenza di nuvole, piogge e temporali, tende ad essere pressoché invariato, con le città del nord che sperimenteranno ancora valori compresi tra 32 e 34 gradi. Per il centro, il termometro segnerà temperature ancora elevate per Roma e Firenze ed in genere per le località delle aree interne. Più contenuti i valori al sud, a parte locali eccezioni e lungo le zone costiere. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Teri e oggi.
4: Ed eccoci qui, buon pomeriggio e buon mercoledì 27 maggio. Benvenuti a Teri e oggi, il vostro appuntamento quotidiano qui su Rai Radio Tutta Italiana. Spero che la vostra settimana stia andando alla grande, anche perché siamo già a metà, quindi un piccolissimo bilancio potremmo già farlo, però ci sono anche io che cerco in qualche modo di farvi trascorrere almeno quest'ultima parte della giornata in maniera più leggera. Abbiamo un menù davvero ricchissimo per farvi compagnia in questo pomeriggio. Partiremo ovviamente con la nostra rubrica dedicata al benessere, ottima per ricaricare le batterie, e poi faremo un viaggio tra le notizie più curiose, ma soprattutto più assurde, che arrivano da ogni angolo del mondo. Attenzione però, perché alle 17, sincronizzate gli orologi, fermi tutti, perché si abbassano le luci, si alza il volume e si aprono le porte ufficialmente del talento, con ovviamente Fatti Sentire, il secondo appuntamento della settimana. È lo spazio dedicato alla musica emergente, che ci farà sognare, che ci farà riflettere anche in base alla storia dell'artista. E chi ci sarà oggi in studio? Beh, non vi svelo ancora nulla, quindi restate sintonizzati per scoprirlo. Intanto mettetevi comodi, la nostra giornata, il nostro pomeriggio inizia insieme così.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la sofferenza.

Sei tu che chiude la nostra prima parte del programma. Benvenuti, bentornati, siamo sempre in diretta. Io sono Giulia Teri e starò con voi fino alle 18. Allora, come promesso, vi avevo detto che saremmo partiti con la rubrica benessere e sono qui pronta. Ma sarà una rubrica benessere che passerà attraverso l'olfatto, non tanto con gli esercizi che ogni tanto ci inventiamo e facciamo insieme, quanto oggi con l'aromacologia, che è praticamente la scienza che studia l'influenza dei profumi sulla mente. Chi mi conosce lo sa, io ahimè sono una acquirente seriale di profumi, spruzzo profumo ovunque, anche in garage, anche in giardino, perché devo sentire sempre profumo, cosa che ovviamente non è mai così da nessuna parte, però in questo caso voglio suggerirvi qualche fragranza che stimola la mente e soprattutto fa bene anche il corpo. Con l'estate che sta arrivando, quindi proprio lì dietro alle porte, l'abbinamento perfetto sarebbe quello di cocco e lime. Perché cocco e lime? Intanto potete utilizzare un diffusore di oli essenziali nella vostra stanza, nella vostra cucina o anche nel vostro soggiorno, oppure potete applicare una crema corpo che abbia proprio questa profumazione in combinazione. Dicevo, perché queste due fragranze? Perché le note dolci e avvolgenti del cocco stimolano la produzione della serotonina e quindi riducono ansia e livelli di stress, mentre la sferzata, agrumata e frizzante anche del lime riattiva la concentrazione e scaccia, per fortuna, un pochino la sonnolenza pomeridiana, aggravata dal caldo ovviamente che sta facendo in questi giorni, ma poi il lime sa d'estate, quindi un trucco sensoriale anche a basso costo che inganna piacevolmente il cervello e vi regala un'immediata sensazione di vacanza. E la vacanza la noi percepiamo anche tramite la musica. In arrivo Laura Pausini con Immensamente.

0: Teri e Oggi.
1: Teri e Oggi.
2: Un viaggio a senso solo, senza

0: disco di qualche anno fa che ha fatto conoscere Gianluca Grignani al grande pubblico, Destinazione Paradiso, qui su Rai Radio Tutta Italiana. Sono le 16:57, manca pochissimo, mancano proprio pochissimi minuti all'inizio del nostro Fatti Sentire. Come secondo appuntamento della settimana, oggi avremo un ospite giovanissima che viene dritta dritta dalla Sicilia, ma non vi voglio anticipare nulla, ve la presenterò dopo. Intanto voltiamo pagina per un attimo, è il momento di fare un salto un po' all'estero, visto che noi passiamo con tanta facilità, soprattutto con la fantasia, da un paese all'altro, e voliamo dritti dritti a Londra, dove un hotel di lusso ha deciso di assumere un dipendente, beh, decisamente fuori dal comune. Il suo nome è Winston, ve lo descrivo, ha quattro zampe, i baffi e fa le fusa, quindi avete capito bene, è proprio un gatto. È un gatto che è stato ufficialmente inserito nello staff dell'albergo con il ruolo, pensate un po', di direttore delle pubbliche relazioni. Ha solo un compito, praticamente quello di accogliere gli ospiti nella hall, farsi coccolare da chi ovviamente è stressato, soprattutto dopo un lungo viaggio, e testare la comodità delle poltrone, appunto, della struttura. La cosa incredibile è che Winston ha proprio un badge. Quando entra la mattina, passa il badge, o qualcuno magari glielo passerà per lui, e segnala la sua presenza. Poi, ovviamente, come stipendio riceverà vitto, alloggio, un alloggio a 5 stelle e soprattutto una scorta illimitata dei suoi croccantini preferiti. Quindi, che dire, inutile che lo diciamo, no? La scienza comunque lo ha sempre ribadito che gli animali fanno bene al cuore, anzi secondo me dovrebbero esserci tanti esempi di questi alberghi un po' in giro per il mondo. I gatti in modo particolare si fanno dolcemente accarezzare e i clienti ne vanno matti, anzi addirittura le prenotazioni sono schizzate alle stelle. Quindi se cercate un lavoro e sapete fare le fusa, potete andare a Londra. Scherzi a parte, noi una cosa però la sappiamo fare bene, quella di ascoltare musica, e tra poco, vi ricordo, all'interno di Fatti Sentire ascolteremo sia la storia di quest'artista sia il suo talento. Intanto c'è Bresh con Introvabile.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi

0: battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco.

0: te. Fatti sentire, dai voce al talento. Su Rai Radio Tutta Italiana con Giulia Teri.
1: Buon pomeriggio e benvenuti a Fatti Sentire, lo spazio dove la musica si racconta senza filtri. Oggi in studio con noi c'è una ragazza giovanissima che ha già capito come trasformare le delusioni della vita e momenti tristi in generale in veri punti di forza. C'è Sanfi con Misero Fiore.

0: Misero Fiore Sanfi qui su Rai Radio Tutta Italiana, fatti sentire, benvenuta, come stai?
1: Bene, emozionata.
0: Vabbè, ci sta, abbiamo rotto il ghiaccio però con il tuo inedito, quindi so che voi artisti volete cantare, non volete parlare, invece io adesso voglio sapere tutto della tua storia. Allora, partiamo proprio dall'inizio, tu canti praticamente da sempre,
1: da
0: quando,
1: sì.
0: Esatto, sei piccolissima ancora adesso, ma hai davvero tanta strada fatto proprio per capire che questo era il tuo futuro. Quando esattamente?
1: Allora, io iniziai a cantare all'età di 8 anni. E partecipai al mio primo concorso Canoro a Trebia, il mio paese di origine.
0: Sì.
1: E vinsi il primo posto. Poi da lì non ebbi più l'occasione di comunque esibirmi, cantavo sotto la doccia così,
0: okay.
1: Però non ho mai avuto l'occasione. Poi negli anni con le medie, seguendo anche i consigli di professori, maestri, mi sono spinta piano piano nel mondo della musica. E poi da lì è nata, diciamo, la passione.
0: Io so che a soli 10 anni, e parliamo, avevi appena iniziato, un importante compositore come Nunzio Ortolano ti ha notato il tuo talento. Cosa ricordi di quel momento lì e se c'è un consiglio che porti ancora oggi con te?
1: Allora, a 10 anni, è stato 10 anni fa perché ne ho 20, e ricordo che partecipa al corteo storico sempre del mio paese. C'erano dei brani da cantare sulla storia di Trebia, sul principe Lanza, e scelsero appunto la mia voce per poter appunto mettere in scena tutta la storia di Trebia,
0: raccontare in musica. La storia, la meravigliosa storia del Lanza di Scalea, no?
1: Sì. E da lì, diciamo che ho avuto il pallino per la musica, cioè sì, prima cantavo, però grazie a Nunzio ho capito realmente cosa volessi fare nella vita, anche se la strada è difficile, perché lo sappiamo, però da lì ho capito che era quello che volevo fare, non era
0: la tua zona di comfort,
1: esatto.
0: Che ti fa stare bene. Non ti voglio scoraggiare, ma sei solamente all'inizio e questa strada è molto,
1: molto
0: difficile,
1: lunga.
0: Molto difficile. Me lo raccontano tanti ragazzi che vengono qui ad esibire il loro talento, esattamente come stai facendo tu oggi, e ci vuole sicuramente tanto sacrificio, ci vuole dedizione, studio, coraggio e soprattutto non arrendersi mai, perché troverai tantissime porte chiuse. Se è questa la tua strada, è quello che senti in pancia, assolutamente devi continuare fino a che, diventando poi un po' più grande, potrai ragionare e magari fare un piccolo bilancio della tua vita. Ma adesso ancora hai l'età per poter provare,
1: giusto.
0: Mamma, che è anche presente la mamma qui in studio che ti accompagna, anche questa è una cosa molto bella. Durante il periodo del Covid, e non è successo solamente a te ma è successo a tantissimi altri ragazzi, ti sei allontanata dal canto e ti sei un po' sentita quasi inadatta per questo ruolo, quindi è come se stavi mollando?
1: Sì, di base sono una persona molto timida, molto insicura. Ora non più,
0: ora sei grande.
1: Ora quasi cinica e stronza a volte. Però prima ero molto timida, insicura. Diciamo che il Covid mi ha buttato giù molto. Ma così come tutti i miei coetanei, cioè abbiamo vissuto tutti lo stesso periodo. Non mi sentivo adatta per la musica. Scrivevo qualcosa, sì, però non ho mai avuto il coraggio di pubblicarlo, di farlo sentire a qualcuno. Suonavo anche il sax alle medie, però l'ho dovuto abbandonare, cioè, non avevo più tempo, più la voglia. Suonavo anche il pianoforte durante il periodo del liceo, però anche lì non avendo tempo ho dovuto gettare le
0: ridurre
1: reti.
0: Ok, vabbè, per diciamo questo. Che il periodo del Covid è veramente stato un difficile periodo per tutti, non ce lo aspettavamo e abbiamo vissuto un po' alla giornata, però è come se avessi avuto un blocco, forse un blocco artistico che ti ha impedito di andare avanti con la musica e soprattutto sviluppare l'arte al di là del canto. Poi parliamo anche di musica, quindi di strumenti, di sax e di pianoforte, quindi ti sei bloccata.
1: Sì, avuto un blocco, un burnout, possiamo definirlo così. Ho coltivato altre passioni come l'arte, il disegno, dipingevo ai tempi, però poi la musica aveva quella marcia in più, infatti io quando non disegno più non mi dedico più a quello, ma mi sto dedicando principalmente alla musica.
0: la tua età lo prevede, questo sbalzo, no? Anche di cambiare opinione o comunque di provare, anzi ti faccio i complimenti perché da piccolissima hai già provato a suonare anche degli strumenti, che non è facile, penso che il sassofono sia anche uno strumento abbastanza difficile. Cosa ti ricordi?
1: Molto impegnativo.
0: Cosa ti ricordi di quel periodo?
1: Mi ricordo i pomeriggi con il professore di musica che ci bacchettava tutti i pomeriggi. Tratti traumatico, però divertente, molto divertente. Cioè, mi ha anche formato come persona, come adolescente, perché a 13 anni comunque si è ancora bambini.
0: Certo, e non è escluso che magari in futuro tu possa trovare lo spazio, il tempo.
1: Esatto, ci avevo pensato, volevo riprendere, non so, il pianoforte, la chitarra. Vedremo.
0: Però in questo momento la tua concentrazione massima è sulla musica.
1: Canto, sì, sì.
0: Scrivi anche?
1: Sì, sono una cantautrice, generalmente scrivo verso le 2-3 di notte.
0: Brava, guarda, è il momento mio, anche io divento più creativa a quello. Non dormo, si vede, però non so perché.
1: No, io dormo abbastanza, però.
0: Diventiamo più creative a quell'ora lì.
1: Sì, è vero, sì, sì. Poi generalmente mi ispiro molto alle mie esperienze traumatiche.
0: Che puntualmente arrivano alle 2 di notte.
1: Esatto, sì.
0: Classico.
1: Per esempio, Misero Fiore l'ho scritto alle 3 di notte. E ripensato tutta la mia, diciamo, esperienza amorosa drastica. E da lì ho detto, ma sì, ci scrivo una canzone, vediamo quello che esce. Ho inserito più frequentazioni che ho avuto in 20 anni di vita. E devo dire che è uscita una
0: tanto
1: bomba.
0: Un filo conduttore di tutte queste esperienze è sempre lo stesso.
1: Sì, è sempre lo stesso.
0: La delusione d'amore, sì. Poi si cambiano i personaggi, ma
1: però
0: bene
1: è sempre
0: o male.
1: Quello.
0: Esatto. Vorrei dire anche una cosa, un detto siciliano, visto che siamo siciliane entrambe, gira, vota e firria, alla fine.
1: Alla
0: diciamo
1: fine.
0: Che il punto principe della delusione d'amore è sempre quello. Sì. L'anno scorso c'è stata la svolta, perché grazie all'incontro con il tuo manager, vocal coach Massimo Galgano,
1: Galfano,
0: hai partecipato anche a dei provini importanti.
1: Esatto, ci siamo presentati ad Amici, X Factor, The Voice Generation, qui con la mia mamma, e abbiamo fatto il Festival Internazionale Voci dal Mediterraneo, dove ho presentato il mio secondo inedito, 12 novembre, sempre di delusione amorosa, sempre lì. Però cambiamo, ci sarà il quarto e sarà molto più movimentato, sarà una provocazione.
0: Ok, cioè ne parliamo magari dopo,
1: esatto,
0: così
1: sì,
0: mi anticipi qualcosa, ed è un percorso che sicuramente anche ad ostacoli, ma che va vissuto, va scritto e va messo nero su bianco,
1: certo,
0: in base a quello che provi, essendo una cantautrice. Guarda, il 99% delle canzoni italiane d'amore, ma credo anche internazionali, si basano proprio sulle delusioni d'amore, quindi non sarai nella prima né nell'ultima.
1: No.
0: A proposito dei tuoi gusti musicali, che mi hanno anche parecchio sorpreso, visto che sei giovanissima, hai portato qui due cover e adesso sarei pronta per la prima, di canzoni meravigliose che però non fanno parte della tua generazione, forse
1: no,
0: della mia. Ah, non dovevo dirlo che era della mia, però vabbè. Prima della mia.
1: No, ho portato Luigi Tenco e Lucio Battisti, perché un po' mi ci rivedo. Particolare in Tenco, perché a parte che è uno dei miei cantautori preferiti, l'ho ascoltato così random mentre facevo lezione di canto, e da lì devo dire che mi sono appassionata, cioè mi è piaciuto
0: alla
1: proprio
0: sua
1: come
0: scrittura,
1: persona, come
0: modo.
1: Scrittura, sì sì, e quindi ho portato qui Mi sono innamorato di te.
0: Sei pronta a farmela sentire? Sanfi con Mi sono innamorata di te.

0: Sanfi con Mi sono innamorata di te, straordinaria canzone di Luigi Tenco, sì. Brava a sentire la tua voce, a parte la versione femminile, ma così delicata, così rispettosa di questo testo, mi è piaciuto molto. Io dico sempre arriva il pugno allo stomaco, però non rende l'idea. Comunque complimenti davvero. Grazie, anche per la scelta. Allora, torniamo a parlare di noi. Io ho letto la tua biografia e dici una cosa bellissima, che hai preso talmente tante porte in faccia e mi fa strano un po' sentirlo in base alla tua giovane età, però va bene, nel senso che si vede che hai fatto tanti tentativi e i successi sono comunque i frutti di tentativi, ma anche gli insuccessi sono, sì, comunque frutti di tentativi, quindi l'importante è sempre provarci. Ma hai preso tante porte in faccia, ma hai avuto il coraggio di trasformarli in punti di forza. Qual è stata la delusione che ti ha insegnato di più?
1: Allora, il mio paese. Perché? Diciamo che cantando in paese hai due lati della medaglia. O le persone che realmente sono contente per te, che vogliono

0: sono invidiose e cattive, che purtroppo è successo che mi hanno chiuso molte porte in faccia, cioè ho difficoltà a esibirmi nel mio paese. Questa cosa è un po' migliorata nel tempo, cioè all'inizio era proprio difficile,
1: cioè quando tu pensi di essere a casa tua, perché poi alla fine è un piccolo paese, non è una grande città, e quasi ci si conosce tutti, no?
0: Sì,
1: quando
0: noi ci conosciamo tutti, quindi
1: in piccole realtà. Però ti do una buona notizia: spesso è più difficile, come sto facendo adesso io, condurre davanti a quattro persone che non a 4.000 persone.
0: Sì,
1: di base tienitelo sempre per, come esempio in futuro, anche quando canterai nelle grandi piazze. Però capisco cosa vuoi dire, perché è come se fosse la tua seconda famiglia, no?
0: Esatto,
1: come se volessi sostegno.
0: Siamo, forse non arriviamo a 4.000, ci siamo pochissimi, però devo dire che col tempo questa cosa è migliorata, sto cominciando a farmi valere, ecco. Ma così anche in tantissimi altri paesi come Termini Imerese, Palermo, insomma, sto costruendo qualcosa finalmente. Poi per altre delusioni,
1: qualcuno che magari hai incontrato anziché agevolarti percorso,
0: quelli...
1: ti ha disagiata?
0: Sì, quelli penso si incontrano un po' ovunque,
1: anche al supermercato.
0: Sì, assolutamente. Sì, sai quante persone cattive che ho conosciuto, però devo dire grazie a queste persone, a queste porte chiuse in faccia, perché mi hanno fatta crescere, mi hanno fatta maturare. E senza di loro sicuramente non sarei qui a fare questa intervista.
1: Questo è un bel messaggio anche per chi ci sta ascoltando, proprio per non cedere alle difficoltà, perché è davvero così, ma in tutti i campi, non solo in quello artistico, tanto poi alla fine la tua musica, la tua scrittura incontrerà sempre il tuo pubblico di nicchia e non sarà a favore di qualche altro.
0: Esatto, sì.
1: Ma penso che vogliamo prendere la cantante numero uno al mondo, Mina, per quanto ci riguarda la musica italiana, anche ci saranno, no?
0: Certo, ma infatti sono molto contenta di questo.
1: Sostenitori di un talento puro,
0: certo.
1: Perché poi è bello che anche sia così.
0: Sì, sono molto contenta infatti di questo, cioè dico grazie a queste persone che vogliono
1: stare. Tu percorri la tua strada,
0: sì, sì.
1: E fai nel rispetto di tutti,
0: certo.
1: Ovviamente quello
0: che senti
1: di fare. Il 12 febbraio è uscito il tuo primo singolo dal titolo Fragile,
0: sì, sì.
1: Che già la dice tutta, perché nel titolo, no, si capisce molto in base a quello che hai vissuto, in base a come ti senti in questa vita, e lo ripeto, ci sta anche nella sfera della tua età. Ma di che cosa parla questa canzone?
0: Allora, Fragile è stata scritta insieme al mio manager, quindi Massimo Galfano, e parla un po' di quella fragilità adolescenziale. Questa canzone l'ho scritta che avevo 17 anni, 16-17 anni, okay. Ora ne ho 20.
1: L'altro ieri.
0: E quindi parla un po' di quelle fragilità che affrontano tutti gli adolescenti, cioè è un brano senza alcun significato, cioè molto interpretativo, lascio libera interpretazione a tutti, perché
1: e credo
0: la
1: che
0: musica
1: ognuno
0: di tutti.
1: Si rispecchi,
0: esatto,
1: in quello
0: sì.
1: Che dici,
0: cioè, questo è quello che voglio trasmettere, prendere le mie delusioni, che in realtà sono delusioni di tutti, cioè di tutti gli esseri umani, per lasciarle al pubblico, lasciare qualcosa, lasciare un messaggio, ecco.
1: A parte le delusioni, dici spesso che non ti senti del tutto forte, no? Con le ossa, cioè ben fortificata, ma la musica ti sta aiutando,
0: sì.
1: Oltre alla vita di tutti i giorni, quindi alle delusioni, agli scontri, la musica che componente ha all'interno di questa tua crescita personale, prima di professionale?
0: Certo, allora adesso mi sento un gradino forse un po' più alto, è ancora un po' più forte di prima. E la musica, cioè per me il mio piano A, io studio, frequento il primo anno di scienze dell'educazione, quindi vorrei lavorare con i bambini, piacerebbe tanto aiutare comunque le persone che hanno disagi, problemi, ma anche lì vorrei infilare sempre la musica, quindi fare, non so, musicoterapia, cioè la musica ci deve essere sempre per me, non è una scelta che dici vabbè, voglio oggi voglio cantare, oggi voglio fare quello, no, io voglio concentrarmi esclusivamente sulla musica, è quello che voglio fare.
1: Ci creiamo come sempre dei piani, certo. B, dove però le nostre passioni non devono mai mancare. Questo è anche un modo giusto, credo, corretto, di ragionare per intraprendere. Poi la musica è il linguaggio davvero universale.
0: Certo, sì.
1: E lo ricordiamo anche tramite Battisti, no? Che con due semplici parole, poi una delle sue canzoni ha quattro accordi, ha fatto la storia, esatto, della musica.

0: Italiana, beh, arriva veramente dappertutto. Motivo per cui ti chiedo se sei pronta di esibirti con la
1: certo,
0: seconda cover di Lucio Battisti. Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi, Sanfi.
2: Dove vai quando poi resti solo?

vai quando poi resti solo? Senza ali, tu lo sai, non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi spersa in quel letto così ampio. Stalattiti sul soffitto i miei giorni con lui. Io la morte abbracciai, ho paura a dirti che per te mi svegliai. Oramai fra di noi

0: Sanfi qui a fatti sentire con Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi. Complimenti. Grazie. Sanfi, complimenti davvero, canzone straordinaria anche questa. Allora, se volessimo ascoltare la tua musica, dove possiamo trovarti?
1: Allora, potete trovarmi su Spotify, Instagram, Facebook, YouTube, un po' ovunque, Amazon Music, Apple e Music.
0: Il tuo account comunque Sanfi, che Sanfi è il nome
1: official,
0: d'arte.
1: Sì. Anche il nome d'arte è molto
0: semplice.
1: Semplice, sì.
0: Parte dei nomi e cognomi, no?
1: Sì, mi è stato dato da un professore, perché durante il primo superiore avevo questo professore di matematica, che saluto, il professore Bennici.
0: Sono dei maestri di vita anche,
1: sì,
0: loro, eh?
1: Sì, sì. Faceva l'appellino, uh-huh. Mi chiamava sempre Sanfi, perché mi chiamo San Filippo, sì. Quindi per abbreviare, per giocare un pochettino, per conoscerci, ci chiamava appunto con questi nomignoli. Durante la scelta del nome d'arte
0: mi
1: è venuto in mente Sanfi, quindi ho detto deve essere Sanfi.
0: Ma lui la sa questa storia?
1: Sì, sì, la sa.
0: Che hai, sì, sì, sì, è stato lui, insomma, a ispirare.
1: Sì, sì, è stato l'artefice a darmi il nome d'arte, sì, sì.
0: Bello, bello, molto bello. Quindi sicuramente ricordiamo tutti i professori di matematica. Chi non li ricorda per un motivo o per un altro, tu almeno hai una buona scusa, sì, per ricordarlo positivamente. L'ultima domanda che ti faccio e poi ci salutiamo, qual è il tuo prossimo passo verso questa carriera che già senti tu avviata? Cioè, qual è il sogno più grande che non sei ancora riuscita a realizzare, ma che sai che realizzerai magari nei prossimi 5 anni?
1: Allora, ti direi, vabbè, salire sul palco di Sanremo, per scontato. Mm-hmm. Il mio sogno in realtà è pubblicare il mio quarto inedito, perché non parla di delusioni d'amore, comunque delusioni sulla vita. È un passo molto importante per me, perché è come se... è una rinascita.
0: Lo stai già costruendo?
1: Sì,
0: ci stai già pensando?
1: Già stiamo registrando,
0: già in cantiere.
1: Sì, sì, già. Si chiamerà Presenza Nuda, mm-hmm. ed è una bella provocazione che voglio dare. Io generalmente voglio la gente con i forconi sotto casa mia, e quello è il mio obiettivo.
0: Ok.
1: Perché l'ho già detto, è una rivincita, un qualcosa che voglio dare al pubblico. Quindi il mio sogno più grande è questo. Si avvererà tra un paio di mesi.
0: Ma infatti non, perché... c'è bisogno di aspettare cinque anni, te lo stavo per dire.
1: No,
0: per quello magari ne pensiamo un altro,
1: esatto.
0: Però io ti auguro possa essere messo nero su bianco proprio,
1: sì,
0: a breve.
1: Uscirà il 7 di agosto.
0: Ok.
1: Per appunto il Festival Internazionale Voci al Mediterraneo. Uh-huh. Quindi...
0: Hai già qualche progetto per quest'estate? Ti esibirei da qualche parte?
1: Quest'estate sarò il 14 di giugno a Termini Imerese, uh-huh. Perché ci sarà una grande sfilata di alta moda dell'Atelier Biancomanto. Uh-huh. Sarò insieme a Natalie Caldonazzo, Massimo Galfano con l'Italiano Tour. Starò anche io lì come ospite e canterò appunto vari pezzi, vari cover, pezzi miei, insomma... un evento da non perdere.
0: Quindi, che dirti, in bocca al lupo per questa tua carriera appena avviata, ma con tante cose già fatte e tante esperienze già messe, sì, in cantiere. E magari ci rivediamo nella nostra meravigliosa Sicilia. Grazie Sanfi per essere qui a
1: Grazie
0: Fatti
1: a
0: Sentire. Noi ci risentiamo tra poco.
2: Fatti Sentire, dai voce al talento, su Rai Radio Tutta Italiana con Giulia Teri.

0: Teri e Oggi.
1: Teri e Oggi.
2: Basta poco a fare impressione.

ritmo del comandante, il rock di Vasco Rossi con Basta Poco qui su Rai Radio Tutta Italiana. Allora, abbiamo archiviato, se così si può dire, lo spazio Fatti Sentire insieme a Sanfi, abbiamo raccontato la sua storia, abbiamo messo in evidenza i grandi ovviamente successi che sta conquistando questa ragazza nonostante la giovane età, ma soprattutto anche i fallimenti e come lei stessa ha raccontato le porte in faccia, quelle chiaramente non mancano mai in qualsiasi settore, ovviamente nella musica, che ve lo dica fa, si spendono anche non poco, però la forza di andare avanti, il coraggio di andare avanti è il motore delle passioni. Di conseguenza continueremo anche la prossima settimana a raccontare altre storie, doppio appuntamento lunedì con Fatti Sentire e mercoledì con un artista sempre della stessa squadra di Fatti Sentire. Un altro appuntamento che volevo già da adesso anticipare, poi naturalmente ne parleremo domani e dopodomani, sarà la serata del 2 giugno, quindi se siete a Roma o nei dintorni, avete voglia di ascoltare la classica musica italiana, i veri successi degli anni 70-80 di Rino Gaetano, noi siamo in presenza per un tributo ovviamente a questo meraviglioso artista. Ci saranno tanti cantanti che si alterneranno sul palco per portare omaggio a Rino Gaetano. Vi darò tutti i dettagli su orario, location e anche gli artisti che canteranno sul palco tra domani e dopodomani. Stiamo lavorando per questo e io, se vi fa piacere, sarò presente dietro le quinte a raccontarvi, sempre in diretta su Rai Radio Tutta Italiana, la storia di Rino Gaetano, ma soprattutto ascoltare insieme a voi i suoi più grandi successi. Ultimo brano per la playlist di oggi e poi saluti finali.

0: viviamo tutti insieme con la musica, in questo caso con Eros Ramazzotti, per salutarci, per dirvi che la diretta di oggi termina qui. Naturalmente io torno domani puntuale alle 16:30 per fare quattro chiacchiere con voi e poi concluderemo la settimana con venerdì. Vi darò tante notizie, mi raccomando rimanete sintonizzati, perché oltre a chiacchierare tra di noi, anzi vi ricordo il 334-604-5640, il numero dove poter scrivere, poter interagire con noi, vi ricordo anche qualche data, qualche appuntamento importante sia in radio che in TV. Intanto non mi resta altro che dirvi grazie per essere stati con me anche oggi e vi auguro buon proseguimento di serata. Da Giulia Teri è tutto, ci sentiamo domani, ciao.
1: Teri e oggi.
2: Teri e oggi.
3: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Meteo Radio.
2: In serata della nuvolosità alta e sottile transiterà dal nord verso le regioni centrali, con gli annuvolamenti che hanno prodotto temporali sulle Alpi orientali in diradamento. Domani si intensificano le nubi sulle regioni centrali e meridionali, specie aree interne, con piogge e temporali durante le ore pomeridiane. Altri temporali, ma in forma più localizzata, saranno presenti sulle Alpi centrali fin verso la pianura lombarda, sul Conese e Liguria di Ponente. In serata torna il sereno un po' ovunque. I venti continuano a non essere troppo presenti, a parte la brezza attesa lungo le coste durante le ore più calde della giornata. Un po' di ventilazione settentrionale, comunque non troppo sostenuta, tende a spirare tra Basso Adriatico, aree ioniche e Sicilia. L'effetto di questo vento si fa sentire sui mari meridionali, che risulteranno mossi. Il quadro termico, seppur in presenza di nuvole, piogge e temporali, tende ad essere pressoché invariato, con le città del nord che sperimenterà ancora valori compresi tra 32 e 34 gradi. Per il centro il termometro segnerà temperature ancora elevate per Roma e Firenze ed in genere per le località delle aree interne. Più contenuti i valori al sud, a parte locali eccezioni e lungo le zone costiere. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Disco Rai, la musica scelta su Rai Radio Tutta Italiana con Maria Cristina Zoppa.
4: Ma bentornati a Disco Rai, la musica scelta. Oggi una puntata fatta proprio di cuore, anzi anima e cuore direi, con Serena Brancale, perché Serena rappresenta proprio quelle artiste che a me piacciono molto, molto istintive, con un grandissimo talento e che tra l'altro di una bravura assolutamente incredibile, anche di una disciplina direi nel lavoro, insomma, che è sempre molto ma molto affascinante. E quindi l'abbiamo incontrata qualche giorno fa per presentare il suo nuovo album Sacro, e soprattutto perché è già passato una parte del tour, il Sacro Tour, che è iniziato all'estero, quindi il 30 aprile è stata a Londra, l'11 maggio a Madrid, il 12 maggio a Barcellona, e adesso inizierà il suo grande viaggio nell'estate italiana con la sua forza, la sua determinazione e soprattutto la sua musica, che io direi essere musica sacra. E quindi iniziamo questo viaggio insieme a Serena Brancale.

0: E bentornati a Disco Rai. Oggi, vabbè, mi sento proprio a casa con l'ospite di oggi. Poi non è un ospite, questo è un incontro più che altro, una chiacchierata sulla musica con chi la musica la ama veramente, perché la fa praticamente da tanto tempo in un modo anche molto naturale, e questo mi piace, mi è sempre piaciuto, di Serena Brancale.
1: Grazie.
0: Bentornata, in questo caso in studio, non di corsissima come durante le prove del Festival di Sanremo, che comunque sono molto emozionanti, no?
1: Beh, è stato un festival molto molto intenso, speciale, è stato quello più legato alla persona che al personaggio, quindi ho parlato molto di me togliendomi ogni tipo di maschera, e grazie per invitarmi per questa chiacchiera di sacro, perché come tu sai, mettere su delle tracce che ti rappresentino, sacre, hai bisogno di tempo, hai bisogno di selezionare, e non è facile perché siamo tutti super egoriferiti. Per noi quello che scriviamo è sempre bello, perché parte da noi e parla di noi, ma sacro è stato fatto veramente con molta selezione, perché veramente ci sono tante finestre di generi musicali e di macro temi che vado ad affrontare, che da qui con me alla musica spagnola, a Latin America con la salsa. Per me è molto importante questo album, perché sono grande, perché affronto la musica in maniera diversa.

0: E la tracklist è curatissima, io le amo molto, le costruzioni proprio fatte attraverso il racconto che le canzoni una dietro l'altra poi ti portano ad affrontare, no? Io spesso ascolto l'album mentre cammino, mentre guardo altre cose, senza leggere le presentazioni, sì, mentre guidi, sì. Esatto. E mi piace che inizia proprio con Maria, anche perché tra l'altro ultimamente ho avuto anche Carolina Bubbico qui che presentava vocali. A lei
1: bellissima,
0: anche...
1: tra l'altro l'ho sentita Maria di Carolina.
0: Ecco, è scritta con Cristiana Verardo, mm-hmm. Quindi per parlare proprio della Puglia, è come se mi avesse raccontato questa Maria in due facce diverse e tutte e due assolutamente affascinanti. Una che raccontava la rivoluzione, la tua è proprio un'affermazione di una donna unica, no? Tu dici a un certo punto: donna con il ritmo non ne nascono più.
1: Beh sì, mia madre aveva proprio un senso del ritmo spiccato nel ballo, nel modo di essere, perché il ritmo non è soltanto nel ballo, è anche nel modo di parlare, nel suono della voce, nel modo in cui tu conduci una giornata. Maria è la prima traccia perché volevo parlare di mia madre col sorriso, perché poi di base io non sono una persona che ti racconta una sofferenza, una mancanza, quindi quest'anno mi sono un po' violentata, ma ho fatto bene, perché è come se avessi fatto terapia con Qui con me. Ecco, non volevo partire con Qui con me nell'album, volevo partire raccontando di mia madre, ma con la gioia che era mia madre, che era una donna di origini sudamericane che ballava sempre, e quindi Maria è una salsa e apre il viaggio di Sacro con la giusta modalità.

0: Maria, Maria.
1: Sì, anche perché tu hai detto che qui hai imparato da tua madre la felicità, che sì, credo sia la risposta più bella. Tra l'altro è in una foto bellissima che hai pubblicato, insomma, qualche settimana fa, avete il sorriso identico.
2: Siamo
1: quindi
2: uguali.
1: Parliamo nel presente, sì, perché sì, così c'è in Maria poi tutto questo sentimento verso il ritmo, verso appunto la felicità, perché la musica è fatta anche di tante felicità, anche quando ci sono delle canzoni di grande atmosfera, anche di grande malinconia, perché così è un sentimento che la musica rappresenta tantissimo, però può rendere felice il fatto di condividere questa malinconia con gli altri, ed è quasi una missione, no? Insomma, molti ritrovano anche un sollievo in questa condivisione, che è importantissima.
2: Importante. E poi nel caso del brano di Sanremo è come, ho ricevuto un sacco di messaggi di persone che è come se avesse abbracciato persone che non hanno il coraggio di parlare al proprio padre e alla madre, no? E quindi è stato bello perché mi sono ritrovata. Ci vuole coraggio nel dire mi manchi, ma anche nel dire ti amo, soprattutto a un genitore, è più facile dirlo al fidanzato. Però guarda, Maria è molto nostalgica, anche se è una salsa, quello che dico cantando, ballando, portando la clave, è molto molto più nostalgica di qui con me, perché a me fa più emozionare qualcosa che cela all'80% l'emozione e non quel brano che al 100% deve farti piangere. Io Maria la trovo ancora più nostalgica di qui con me. Però
1: quello poi
2: sensazione.
1: È il grande dono della cultura sudamericana, anche musicale, che insomma attraverso cose che apparentemente sono anche più leggere, anche con un certo movimento, invece in realtà raccolgono quel sentimento molto profondo.
2: Se pensi alla saudade, che è la, il samba brasiliano, quella è la nostalgia del Brasile che hanno i brasiliani,
1: che poi va un po' in parallelo anche con tante strutture melodiche della canzone napoletana, no? Non a caso, insomma, anche poi recentemente Pino Daniele l'ha ripresa. Tra Guarì e Qui con me ci sono due canzoni esplosive, Serenata e Anima e Core, che finalmente hanno fatto accendere una scintilla incredibile, di cui sono felicissima.
2: Grazie.
1: Insomma, in questi mesi, dove tu sei stata proprio letteralmente amata dal pubblico, e mi piace sentire associata al nome Serena Brancale, sempre brava. Cioè non c'è nessuno che io conosca che non dica ma quanto è brava, capito? Al di là di poi dell'aspetto molto curato, dell'immagine che tu hai dato di te stessa, si parla del tuo talento, e questa è quasi una rivoluzione copernicana.
2: Questa è una grande rivoluzione.
1: Una grande rivoluzione, quello che è il dono che tu hai portato adesso nella musica italiana, no?
2: È una grande responsabilità, perché io amo, per esempio, io sono un po' pazzerella come musicista, mi piace dirti se va tutto bene devo un attimo contrastarti con baccalà e le parolacce, mi piace
1: la zia.
2: E quindi mi auguro che la gente capisca che c'è sempre un velo di ironia, ma di base c'è una grandissima competenza sotto. Qualche volta sì, qualche volta no, l'importante è che io sia coerente e sia felice di cantare la zia, baccalà e poi Qui con me. Nei concerti accade questo, i concerti sono, è un musical questo nuovo concerto, a parte che siamo tantissimi, ma per dire, io ti ringrazio, perché è vero, ultimamente la gente è molto carina nei miei riguardi. Devo dire che si sono molto ammorbiditi con Qui con me.
1: Sì?
2: Sì.
1: Perché prima era più...
2: Perché prima...
1: Pretendevano di più...
2: Ma forse prima arrivava anche una Serena un po' sfacciata.
1: Ah,
2: che
1: okay.
2: Per me, a
1: sempre
2: me divertiva.
1: Sempre allegra, sempre felice.
2: Sì, okay. Ma sempre molto... forte, cazzuta,
1: okay.
2: Che a volte quasi non pensano che allora io non so fare musica, non suono, non...
1: Ah, ecco. Beh, perché quando... non conoscevano la Serena precedente,
2: sì,
1: casomai.
2: Quindi secondo me sono veramente contenta di tutto quello che è accaduto, perché in questi 4 anni, dopo una laurea in canto jazz, l'insegnamento che vorrei, il mio sogno è riprendere, aprire una scuola di canto, dopo tantissimi anni di studio, anche di confronto con i ragazzi, arriva baccalà, quindi questo contrasto, e poi è arrivato Sanremo con Anima e Core, Serenata, e la gente ha cominciato a capire che Serena è tante cose, e questa è la cosa che poi mi piace di più, sentirmi dire veramente tu sei tante cose. Secondo me è il complimento più grande.

0: l'abbiamo detto anche prima della, durante le prove di quest'anno, che insomma studiando Modugno, lui era tante cose insieme, ma proprio anche in vari ambiti artistici. Cioè poi quando ha avuto questo grande successo ha iniziato a sperimentare, anche a vedere altri ambiti.
1: Ha cantato in siciliano.
0: Ma in tutto, sì, certo, assolutamente.
1: Ma anche c'è una canzone bellissima di Modugno che si chiama La donna riccia. Io, è bellissima.
0: Che tu già facevi però.
1: Che io l'ho fatta, sì, l'ho studiata qualche... Io adoro quel brano perché è talmente semplice, dici, ma veramente dopo nel blu dipinto di blu manifesto pugliese, invece sì, è bella questa cosa. Ma anche Lucio Dalla,
0: sì.
1: Futura, Attenti al lupo.
0: Certo.
1: Ma anche Fabio Concato, tantissime sì. canzoni romantiche dedicate. C'è un brano che lui dedica al padre che si chiama Gigi, che mi fa piangere,
0: sì,
1: perché
0: è vero.
1: Ricorda quello che per me mia madre è stata. E poi Fabio cantava canzoni per bambini.
0: Sì.
1: È partito da là, quindi.
0: Beh, anche Vecchioni, no? Era Barba Papà, aveva partecipato a Barba Papà. Beh, poi la musica dei bambini, cioè veramente un mondo a sé. E, insomma, questo è un album che può partire e passare anche, ad esempio, da Gitana a Capatosta, credo che sia l'inno che il mio capo adotterà quando entrerò nel suo ufficio.

0: anche questo con Gregory Porter, no? Sia in solo un'ora che in Besame Mucho
1: e Saif pure in solo un'ora. È bella questa modalità jazz di immaginare degli ospiti completamente diversi, perché Saif con Gregory Porter, bah, sì, invece è perfetto, perché è proprio quel colore che manca. È come quando io non sono una grande non cucino, non sono una grande chef, però a me piace assaggiare e adoro esattamente l'agrodolce. Mi piace proprio per me mettere su una canzone con gli ospiti è anche mettere qualcosa di diverso da quello che ti aspetti.

0: Chiara Purtuondo.
1: Ecco, infatti sto dicendo una, cioè, infatti stavo pensando, ma quanti anni ha? 96.
0: 96. Io pensavo pure un po' meno, invece 96. E ho questo privilegio,
1: cioè, è veramente un brano con... Io ho tutte le raccolte di musica tipo rock, cioè, e poi c'è quella brasiliana curata tra l'altro da Gino Castaldo e Ernesto Assante, è sempre presente lei.
0: Sì, lei è proprio la cantante della salsa, della musica cubana del Buena Vista Social Club.
1: Esatto.
0: C'è un brano che adoro che si chiama Silenzio, e questa voce già aveva questo tono di voce frammentato come un canto di una nonna, e continua ad avere una voce pazzesca con questa frame, con questa texture bella.
1: E infatti si dice pure che con l'età, questa cosa l'ha detto Gino Paoli, almeno per gli uomini con l'età aumentano i bassi.
0: Sì.
1: E quindi la voce sembra ancora più piena e calda.
0: Sì.
1: No?
0: Infatti si tende ad abbassare le tonalità. Vedremo io tra 30 anni come canterò qui con me, me lo chiedo. Ma abbasserò le tonalità.
1: Si abbasseranno le tonalità. Sì.

0: Senti, qual è stato l'incontro musicale, cioè la scintilla che negli ultimi anni ti ha fatto passare da una modalità che tu hai definito secchiona,
1: sì,
0: a modalità autoironica? Cioè, quando hai imparato anche ad essere autoironica con la musica? Perché è vero che noi, quando affrontiamo un mestiere, adesso non so, la mia amica direbbe di che segno sei,
1: Toro.
0: Io gemelli. Ah, è vero, è stato il tuo compleanno
1: da
0: qualche
1: poco.
0: Ora fa.
1: Sì, sì, sì,
0: auguri,
1: sì. Grazie,
0: è vero,
1: grazie.
0: Tesorina. Qual è, insomma, quando hai capito che l'autoironia in qualche modo era poi la chiave giusta?
1: Tante persone dai 30 anni in poi hanno incominciato a capire che veramente era una skill interessante il fatto che fossi sempre autoironica, e ora Lara Croft nei video, per dire, oppure questo modo di schiacciare i suoni e creare delle sonorità ho fatto sempre tante imitazioni, oppure fare la voce della radio, del Google Maps, io faccio queste cose qua, però le mettevo da parte quando poi dovevo salire sul palco. Devo dire che tra tante persone, io devo ringraziare il mio manager, che è Carlo, che invece ha messo insieme i pezzi e ha incominciato a dirmi: hai un modus pop nell'essere nella vita, e quindi hai un fisico molto latino, molto Jennifer Lopez, che io cercavo di nascondere. Invece lui diceva: ma guarda che bellissimo che tu possa cantare Carmen McRae ma con un vestito aderente, perché, cioè, sono piccole cose, sembra pure stupido, ma avere delle persone che ti convincono che non sei sbagliata e non devi nascondere niente di te, e quindi devi soltanto in maniera intelligente dare ordine a quello che fai. A me serviva un po' di ordine, perché tra l'autoironia, il fatto di voler ballare, di giocare, a volte confondevo. Invece, grazie a Carlo, ho cercato e ho trovato la strada per farmi capire e far sì che la musica potesse essere intellegibile per tutti.
0: Ma ci sono tante biografie di artisti che poi dicono che si sono risentiti, ritrovati attraverso gli occhi degli altri, che poi è una grande cosa che
1: bellissimo.
0: Può succedere sia con l'incontro con gli altri artisti, come hai fatto tu in quest'album. Ovviamente ricordiamo Levante Delia al mio paese, perché proprio il nostro inno è diventato. Noi
1: Mamma
0: che siamo
1: mia.
0: Sempre pronte con la valigia, sì. Insomma, a fare. Però è anche la nostra fortuna, no?
1: Sì, c'è una mia amica che mi ha scritto: io adoro questo brano, ma sono molto triste perché non posso dire che vado giù al mio paese. Puoi scrivere un brano per una milanese che vuole andare al tuo paese? Ma è bella questa cosa, è vero, siamo fortunate.
0: È vero, sì, molti ci dicono: vabbè, a te che parte,
1: è
0: che
1: vero.
0: Hai un posto dove andare e sai che la ritrovi,
1: sì.
0: Insomma,
1: ma poi abbiamo sempre
0: genere.
1: La seconda alternativa,
0: sì, certo.
1: Io vivo da 10 anni a Roma, ma io ho la mia alternativa, che è il mio paese. E quindi so che, pur stando bene a Roma, io ho anche la mia grandissima Puglia, e quindi è una grande storia.
0: È vero, e poi chiudiamo, c'è anche il doppio armadio che fa sempre comodo.
1: È vero.
0: Grazie.
1: Grazie a te.

Grazie ancora alla nostra Serena Brancale. Io in Puglia, proprio parte della mia anima è lì, anche se non sono pugliese, sono di Sora, ma a Polignano a Mare ho lasciato proprio parte della mia anima, e tra l'altro il video di Anime Core è stato girato proprio a Polignano a Mare, quindi Serena lo sa che c'è veramente tanto del mio paese anche in Puglia, e soprattutto nei suoni del Mediterraneo, che una volta noi avevamo chiamato Medimax, con un evento che avevo contribuito comunque a creare anche io in Puglia, e quindi sono sempre molto affascinata da quelle sonorità, da quelle terre, da quei colori, da quei sapori che sono veramente unici non soltanto in Italia ma nel mondo. Quindi io vi ricordo invece il tour in tutta Italia di Serena Brancale, che inizia il 6 giugno alla Lamezia Terme e poi il 12 giugno a Palermo, il 13 giugno sarà a Roma all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, il 17 giugno a Capannori, il 3 luglio a Poppi, l'11 luglio a Taormina al Teatro Antico, bellissima location, il 14 luglio a Napoli Arena Flegrea, altra bellissima location, il 16 luglio a Cervere, il 21 luglio a Cernobbio per il Lake Sound Park Festival, il 25 luglio alla Spezia, il 26 luglio a Siena, il 21 luglio a Ostuni a Luce Festival, altra insomma location suggestiva, il 4 agosto a Riccione, 6 agosto a Roseto degli Abruzzi, 8 agosto a Diamante per Fatti di Musica, il 4 settembre a Macerata allo Sferisterio, anche altro momento incredibile, 7 settembre a Verona al Teatro Romano e il 3 ottobre invece appuntamento a Bari al Palaflorio, un palazzetto appunto fatto da Serena Brancale. E ogni bene da Maria Cristina Zappa.

0: Disco Rai, la musica scelta su Rai Radio Tutta Italiana con Maria Cristina Zoppa.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
0: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate. Su Rai Radio Tutta Italiana, un anno in un'ora. Oggi il 2020, 8 gennaio. L'Iran lancia missili contro basi militari statunitensi in Iraq. Quale rappresaglia l'uccisione di Qassem Soleimani, avvenuta il 3 gennaio all'aeroporto internazionale di Baghdad. Viene anche abbattuto per errore il Boeing 737-800 del volo Ukraine International Airlines 752, uccidendo le 176 persone a bordo. 23 gennaio, il governo cinese, a causa di un'epidemia di un nuovo ceppo di coronavirus, mette in quarantena la metropoli di Wuhan e successivamente espande il provvedimento a quasi tutta la provincia di Hubei. Si tratta della più grande quarantena mai disposta nella storia umana, per estensione e numero di persone coinvolte. 24 gennaio. In Turchia, nella provincia di Elazig, ha luogo un terremoto di magnitudo 6.7 che uccide 41 persone e ne ferisce 1.607. 30 gennaio, l'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara l'epidemia del nuovo coronavirus emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale. 31 gennaio, dalla mezzanotte la Brexit è effettiva e il Regno Unito cessa ufficialmente di essere uno Stato membro dell'Unione Europea, iniziando così un periodo di transizione lungo 11 mesi. 29 febbraio viene firmata una storica tregua tra truppe americane, truppe afghane e talebani. 11 marzo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OMS, dichiara che l'epidemia di Covid-19 è una pandemia. 27 marzo la Macedonia del Nord entra nella NATO, diventandone il 30° membro. 25 maggio, in seguito all'uccisione dell'afroamericano George Floyd da parte di un poliziotto a Minneapolis, negli Stati Uniti d'America, scoppiano numerose proteste nelle principali città. 30 luglio, la NASA dà inizio alla missione Mars 2020 per cercare primordiali segni di vita sul pianeta rosso. 3 agosto, alle 18.30, è inaugurato dopo 2 anni il nuovo viadotto sul Polcevera, progettato da Renzo Piano. Genova San Giorgio, questo è il nome del nuovo ponte, sarà poi aperto al traffico dal 5 agosto, dopo la tragedia del ponte Morandi crollato il 14 agosto 2018, causando 43 vittime. 9 agosto, in Bielorussia, si tengono le elezioni presidenziali nelle quali viene rieletto per la 6ª volta il presidente uscente in carica dal 1994, Alexander Lukashenko. Le opposizioni sostengono che sono state oggetto di pesanti brogli, dando inizio una serie di proteste denominate Rivoluzione delle Ciabatte. 3 novembre si tengono le 59esime elezioni presidenziali degli Stati Uniti d'America. Lo sport. Il 17 marzo l'UEFA annuncia che a causa della pandemia di Covid-19 gli europei si disputeranno nel 2021. 24 marzo il CIO annuncia che a causa della pandemia di Covid-19 i Giochi Olimpici di Tokyo si disputeranno nel 2021. 23 aprile la European Athletic Association annuncia la cancellazione dei campionati europei di atletica leggera a causa della pandemia di Covid-19. La Serie A 2019-2020 è stata la 118esima edizione della massima serie del campionato italiano di calcio, disputato tra il 24 agosto 2019 e il 2 agosto 2020. Il torneo è stato vinto dalla Juventus, al suo 36esimo titolo, nonché il 9° consecutivo. Capocannoniere del torneo è stato l'attaccante della Lazio, Ciro Immobile, con 36 reti. Nel 2020 ci hanno lasciato Kobe Bryant, giocatore NBA e dei Los Angeles Lakers, il 27 gennaio, l'attore Kirk Douglas, il 5 febbraio, l'attrice Lucia Bosè, il 23 marzo, lo scrittore, autore e poeta Luis Sepúlveda, il 16 aprile, Michel Piccoli, l'attore, ci lascia il 12 maggio, Ezio Bosso, grande musicista e direttore d'orchestra, il 15 luglio, Ennio Morricone, direttore e compositore d'orchestra, il 6 luglio, Franca Valeri, l'attrice, ci lascia il 9 agosto. Sean Connery scompare il 31 ottobre. Gigi Proietti il 2 novembre. Stefano Dorazio il 6 novembre. Diego Armando Maradona muore il 25 novembre. Paolo Rossi ci lascia il 9 dicembre.
2: Il 70° Festival di Sanremo si svolge al Teatro Ariston di Sanremo dal 4 all'8 febbraio 2020 ed è stato condotto da Amadeus. L'edizione è stata vinta da Diodato con il brano Fai rumore per la sezione Campioni, aggiudicandosi anche il premio della critica, e da Leo Gassman con il brano Vai bene così per la sezione Nuove proposte.
0: Mi ritorni in mente ogni giorno alle 11 e alle 20. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
3: Sei

0: avete ascoltato Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Meteo Radio. Nella notte scarsa la nuvolosità attesa, se non quella ancora presente, sulla Calabria tirrenica e sulle Alpi lombarde. Cielo sereno su tutte le rimanenti regioni. Domani si intensificano le nubi sulle regioni centrali e meridionali, specie aree interne, con piogge e temporali durante le ore pomeridiane. Altri temporali, ma in forma più localizzata, saranno presenti sulle Alpi centrali fin verso la pianura lombarda, sul Conese e Liguria di Ponente. In serata torna il sereno un po' ovunque. I venti continuano a non essere troppo presenti, a parte la brezza attesa lungo le coste durante le ore più calde della giornata. Un po' di ventilazione settentrionale, comunque non troppo sostenuta, tende a spirare tra Basso Adriatico, aree ioniche e Sicilia. L'effetto di questo vento si fa sentire sui mari meridionali, che risulteranno mossi. Il quadro termico, seppur in presenza di nuvole, piogge e temporali, tende ad essere pressoché invariato, con le città del nord che sperimenteranno ancora valori compresi tra 32 e 34 gradi. Per il centro il termometro segnerà temperature ancora elevate per Roma e Firenze ed in genere per le località delle aree interne. Più contenuti i valori al sud, a parte locali eccezioni e lungo le zone costiere. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

ho buttato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via.

incontrata in un giorno di maggio. Ti ho incontrata e mi basta così. Eri bella come una luna, come una stella, la mia stella. In mezzo alle carte di oggi

davvero. Oggi che ci sei solo tu, in un attimo senza respiro, vorrei darti di più. Stringimi forte amore, perché stanotte ho bisogno di te.

0: 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.
1: Il protagonista di Profili oggi è Olly, classe 2001, nato a Genova. Durante l'infanzia e l'adolescenza è cresciuto ascoltando Fugees e Post Malone, ad esempio, tra gli italiani Marrakesh e Tedua. Appassionato di musica, si è iscritto al Conservatorio Niccolò Paganini della sua città natale e ha studiato musica e canto. Inoltre si è laureato in economia e management d'impresa presso l'Università degli Studi di Milano. La sua carriera musicale, possiamo dire, si è iniziata nel 2016, quando pubblica il primo progetto discografico, si chiama Piacere Mixtape. L'anno successivo ha pubblicato il suo primo progetto da solista, Namaste, in collaborazione con il rapper Mesby, e da cui è estratto il singolo Chiara Ferragni, in collaborazione con Alfa. Per alcuni anni si trasferisce in Inghilterra per focalizzare i suoi studi. Dal 2018 torna in Italia e ricomincia ad accostarsi alla musica. Siamo nel 2018, 15 giugno, pubblica l'EP Cry For You, seguito il 27 settembre dal singolo Bla Bla Car. L'anno successivo, nel 2019, pubblica il singolo Baby e partecipa al brano Black Room Posse, incluso nell'album del producer Imes e Filo. A maggio pubblica il singolo Il Primo Amore. Maggio 2018 pubblica il singolo Il Primo Amore, il suo primo successo da solista, che supera le 100.000 visualizzazioni su YouTube in una settimana. Il 30 ottobre del 2020 annuncia l'uscita di Io Sono, il terzo EP contenente 7 tracce, da cui sono stati estratti diversi singoli, Mai e Poi Mai, Winston Blue, pubblicato il successivo 6 novembre. Siamo nel 2021, pubblica su Instagram una reinterpretazione del brano La Notte di Arisa. Tale cover ha ottenuto un particolare successo sulla piattaforma, tant'è che successivamente pubblica come singolo, intitolato La Notte Remix, collaborando con la stessa Arisa. Nel 2022 viene confermato tra i 12 artisti partecipanti alla 16ª edizione del concorso Sanremo Giovani. Il brano si intitola L'Anima Balla, risulta secondo e quindi stacca il biglietto per Sanremo 2023. Nel febbraio 2023 partecipa alla 73ª edizione di Sanremo con il brano Polvere e arriva 24esimo, ma nonostante il 24esimo posto diventa disco di platino certificato dalla Federazione Industria Musicale Italiana, la FIMI. A febbraio pubblica il suo primo album in studio, Gira il Mondo Gira, che raggiunge la 13esima posizione in classifica. Il 3 novembre 2023 pubblica un nuovo singolo a squarciagola, interpretato dal vivo nella sua unica data invernale al Fabric di Milano il 10 dicembre. 8 marzo 2024 esce Devastante, che raggiunge la 10ª posizione della classifica top dei singoli, certificato triplo disco di platino. A giugno collabora con Emma e Giulie per il singolo Ho Voglia di Te. 6 settembre 2024 pubblica Per Due Come Noi, in collaborazione con Angelina Mango e Giulie. Raggiunge la vetta della classifica e viene certificato doppio platino. Il 25 ottobre pubblica il suo secondo LP, Tutta Vita, contenente i singoli A Squarciagola, Devastante e Per Due Come Noi. Dal 28 novembre al 22 dicembre si è tenuta la prima parte della tournée Lo Rifarò, Lo Rifaremo Tour nei club italiani, che ha poi registrato il tutto esaurito. Il 6 dicembre esce il singolo Quei Ricordi Là, insieme a Giulie, come quarto estratto del secondo disco. Siamo a febbraio 2025, partecipa per la seconda volta al Festival di Sanremo con Balorda Nostalgia. Il brano si impone per tutta la settimana all'attenzione di pubblico e critica, tant'è che poi la serata finale risulta il vincitore della 75esima edizione del Festival di Sanremo. Come sapete, ha rinunciato a partecipare alla competizione europea, l'Eurovision Song Contest, lasciando il posto a Lucio Corsi, ma continua una tournée tutta sold out. Adesso ascoltiamo alcune delle sue più belle canzoni e Profili vi dà appuntamento a prestissimo su Rai Radio Tutta Italiana.

0: tutta italiana. La nostra musica, le nostre emozioni.
1: E non vado fino in fondo nelle cose da un po', come un palombaro che faccio tutto a caso, un po' ci riesco, un po' no. Che maleducato, maledetto me che lascio caos dove metto le mani, come gli americani, gli incendi e gli uragani. Volevo questa vita che però non...

0: profili. Mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
1: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere.

0: 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.
1: Devo dirti che per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Finisce qui Profili. Gli artisti più amati e le loro canzoni più belle le trovate ogni giorno, 8.30, 12.30, 18.30 e 22, su Rai Radio Tutta Italiana.
2: Tutta Italiana, tutto l'anno.

0: Meteoradio.
1: Nella notte scarsa la nuvolosità attesa, se non quella ancora presente sulla Calabria tirrenica e sulle Alpi lombarde. Cielo sereno su tutte le rimanenti regioni. Domani si intensificano le nubi sulle regioni centrali e meridionali, specie aree interne, con piogge e temporali durante le ore pomeridiane. Altri temporali, ma in forma più localizzata, saranno presenti sulle Alpi centrali fin verso la pianura lombarda, sul Conese e Liguria di Ponente. In serata torna il sereno un po' ovunque. I venti continuano a non essere troppo presenti, a parte la brezza attesa lungo le coste durante le ore più calde della giornata. Un po' di ventilazione settentrionale, comunque non troppo sostenuta, tende a spirare tra basso Adriatico, aree ioniche e Sicilia. L'effetto di questo vento si fa sentire sui mari meridionali, che risulteranno mossi. Il quadro termico, seppur in presenza di nuvole, piogge e temporali, tende ad essere pressoché invariato, con le città del nord che sperimenteranno ancora valori compresi tra 32 e 34 gradi. Per il centro il termometro segnerà temperature ancora elevate per Roma e Firenze ed in genere per le località delle aree interne. Più contenuti i valori al sud, a parte locali eccezioni e lungo le zone costiere. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Cantare è d'amore Millennium, le più belle canzoni dal 2000 ad oggi, su Rai Radio Tutta Italiana.

anche tu. Pomeriggio spompo di domenica.

0: cantare e d'amore, Millennium su Rai Radio, tutta italiana.
1: In questa notte fantastica

flessi che fanno vibrare la spina dorsale. Una manciata di ore da metterci dentro il delirio totale. Due come noi che si fondono per diventare una nota sola. Due come noi che si cercano dentro una musica nuova.

passa la notte, fa nascere il sole e ti sento vicino. Come filmare una scena per dire chi siamo su un altro pianeta. In questa parte di mondo la strada finisce, comincia la vita.

così, è così, è così, che se ti tiro come un sasso, poi ritorni qui, è così.

0: potrei cantartele qui.
1: Su Rai Radio Tutta Italiana, Cantare d'amore Millennium dal 2000.

Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.

perderò. Sì, ma quale tempo? Tempo per capire, per recriminare, tempo che innamorò. Avessi ancora tempo di te, per stringerti la mano, solo per dirti anche.

avessi ancora tempo di te per ingannare il fato, il primo nel passato. Avessi ancora tempo di te, ti cercherò nella mente con l'anima sbiadita.

Sì, ma quale tempo? Tempo da ingannare, tempo di Natale, ne basta solo un po'. Avessi ancora tempo di te per strofinarmi piano e sussurrarti ti amo. Avessi ancora tempo.

Adriano Celentano, Claudio Baglioni, Eros Ramazzotti, Francesco Guccini. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

Dio perdona, abbi pietà, perché ho tradito la mia donna. Ad essere me stesso ho provato vergogna, ho fatto del male chiamandolo libertà.

0: ma sono matta.
1: Per farti felice, l'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale. Ho rubato una volta soltanto, l'ho fatto per te.

0: felice.
1: Alle ore 11 e alle 20, tutti i giorni, su Rai Radio Tutta Italiana, mi ritorni in mente un anno in un'ora. Gli avvenimenti, i films, le ricorrenze e i successi italiani in Hit Parade dal 1960 ad oggi. Alle 11 e alle 20, su Rai Radio Tutta Italiana.

la sera, compreso quando è festa. C'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra.

potranno sposarsi, ma soltanto a una certa età. E senza grandi disturbi qualcuno sparirà. Saranno forse i troppo furbi e i cretini

0: Tunisia.
1: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia giovedì 28 maggio. Oggi si intensificano le nubi sulle regioni centrali e meridionali, specie aree interne, con piogge e temporali durante le ore pomeridiane. Altri temporali, ma in forma più localizzata, saranno presenti sulle Alpi centrali fin verso la pianura lombarda, sul Cuneese e Liguria di Ponente. In serata torna il sereno un po' ovunque. I venti continuano a non essere troppo presenti e, a parte la brezza attesa lungo le coste durante le ore più calde della giornata, un po' di ventilazione settentrionale, comunque non troppo sostenuta, tende a spirare tra Basso Adriatico, aree ioniche e Sicilia. L'effetto di questo vento si fa sentire sui mari meridionali, che risulteranno mossi. Il quadro termico, seppur in presenza di nuvole, piogge e temporali, tende ad essere pressoché invariato, con le città del nord che sperimenteranno ancora valori compresi tra 32 e 34 gradi. Per il centro il termometro segnerà temperature ancora elevate per Roma e Firenze ed in genere per le località delle aree interne. Più contenuti i valori al sud, a parte locali eccezioni e lungo le zone costiere. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate. Su Rai Radio Tutta Italiana, un anno in un'ora. Oggi il 2020, 8 gennaio. L'Iran lancia missili contro basi militari statunitensi in Iraq. Quale rappresaglia l'uccisione di Qassem Soleimani, avvenuta il 3 gennaio all'aeroporto internazionale di Baghdad. Viene anche abbattuto per errore il Boeing 737-800 del volo Ukraine International Airlines 752, uccidendo le 176 persone a bordo. 23 gennaio, il governo cinese, a causa di un'epidemia di un nuovo ceppo di coronavirus, mette in quarantena la metropoli di Wuhan e successivamente espande il provvedimento a quasi tutta la provincia di Hubei. Si tratta della più grande quarantena mai disposta nella storia umana, per estensione e numero di persone coinvolte. 24 gennaio. In Turchia, nella provincia di Elazig, ha luogo un terremoto di magnitudo 6.7 che uccide 41 persone e ne ferisce 1.607. 30 gennaio, l'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara l'epidemia del nuovo coronavirus emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale. 31 gennaio, dalla mezzanotte la Brexit è effettiva e il Regno Unito cessa ufficialmente di essere uno Stato membro dell'Unione Europea, iniziando così un periodo di transizione lungo 11 mesi. 29 febbraio viene firmata una storica tregua tra truppe americane, truppe afghane e talebani. 11 marzo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OMS, dichiara che l'epidemia di Covid-19 è una pandemia. 27 marzo la Macedonia del Nord entra nella NATO, diventandone il 30° membro. 25 maggio, in seguito all'uccisione dell'afroamericano George Floyd da parte di un poliziotto a Minneapolis, negli Stati Uniti d'America, scoppiano numerose proteste nelle principali città. 30 luglio, la NASA dà inizio alla missione Mars 2020 per cercare primordiali segni di vita sul pianeta rosso. 3 agosto, alle 18.30, è inaugurato dopo 2 anni il nuovo viadotto sul Polcevera, progettato da Renzo Piano. Genova San Giorgio, questo è il nome del nuovo ponte, sarà poi aperto al traffico dal 5 agosto, dopo la tragedia del ponte Morandi crollato il 14 agosto 2018, causando 43 vittime. 9 agosto, in Bielorussia si tengono le elezioni presidenziali nelle quali viene rieletto per la 6ª volta il presidente uscente in carica dal 1994, Alexander Lukashenko. Le opposizioni sostengono che sono state oggetto di pesanti brogli, dando inizio a una serie di proteste denominate Rivoluzione delle Ciabatte. 3 novembre si tengono le 59esime elezioni presidenziali degli Stati Uniti d'America. Lo sport, e il 17 marzo l'UEFA annuncia che a causa della pandemia di Covid-19 gli europei si disputeranno nel 2021. 24 marzo il CIO annuncia che a causa della pandemia di Covid-19 i Giochi Olimpici di Tokyo si disputeranno nel 2021. 23 aprile la European Athletic Association annuncia la cancellazione dei campionati europei di atletica leggera a causa della pandemia di Covid-19. La Serie A 2019-2020 è stata la 118esima edizione della massima serie del campionato italiano di calcio, disputato tra il 24 agosto 2019 e il 2 agosto 2020. Il torneo è stato vinto dalla Juventus, al suo 36esimo titolo, nonché il nono consecutivo. Capocannoniere del torneo è stato l'attaccante della Lazio, Ciro Immobile, con 36 reti. Nel 2020 ci hanno lasciato Kobe Bryant, giocatore NBA e dei Los Angeles Lakers, il 27 gennaio, l'attore Kirk Douglas il 5 febbraio, l'attrice Lucia Bosè il 23 marzo, lo scrittore, autore e poeta Luis Sepúlveda il 16 aprile, Michel Piccoli, l'attore, ci lascia il 12 maggio, Ezio Bosso, grande musicista e direttore d'orchestra, il 15 luglio, Ennio Morricone, direttore e compositore d'orchestra, il 6 luglio, Franca Valeri, l'attrice, ci lascia il 9 agosto. Sean Connery scompare il 31 ottobre. Gigi Proietti il 2 novembre. Stefano Dorazio il 6 novembre. Diego Armando Maradona muore il 25 novembre. Paolo Rossi ci lascia il 9 dicembre. Il 70esimo Festival di Sanremo si svolge al Teatro Ariston di Sanremo dal 4 all'8 febbraio 2020 ed è stato condotto da Amadeus. L'edizione è stata vinta da Diodato con il brano Fai rumore per la sezione Campioni, aggiudicandosi anche il premio della critica, e da Leo Gassman con il brano Vai bene così per la sezione Nuove proposte. Mi ritorna in mente ogni giorno alle 11 e alle 20, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

avete ascoltato Mi ritorni in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.